I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita
1: sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana. Vado a

Instagram, Facebook, TikTok, X. Sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: senza te.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
3: Accettami così, ti prego.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, sono un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto,

0: quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Un ragazzo

guardare. Ho bisogno.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
2: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi muore.

0: lunga e tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Fantastico, la voglio per le vacanze.
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi e ed emissioni su citroen.it.

0: 10%. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Vuoi morbidezza e resistenza? Cioè, comprami subito la carta igienica da 12 rotoli a 5,99€ e trovi anche l'asciugatutto comprami spesso 3 veli 6 rotoli a 4,99€ e trovi in offerta anche la bobina comprami sempre a 3,99€. Tanta carta di qualità per una scorta adatta a tutti i bisogni. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: scattare una foto.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia. Sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Corri da Tro.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: A me piace mangiar bene.

0: sera, dottor Scotti.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Fantastico, la voglio per le vacanze.
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.

alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Chi è?
1: La duchessa.
2: La duchessa?
1: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato, o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affariitaliani.it.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon venerdì 14 agosto 2026. Sara, campionessa vera e rara. Sara Curtis non si ferma più e non solo porta in Italia per la prima volta il titolo europeo dei 50 d'orso, ma nella finale degli campionati a Birmingham stabilisce il nuovo record del mondo, migliorando il proprio stabilito appena 24 ore prima. La 19enne piemontese compierà 20 anni mercoledì prossimo, nuota in 26:56. Ogni giorno dell'allenamento avevo questo sogno, sono contentissima, dice la Sara, ancora tutta gocciolante e gocciolosa mentre esce dalla vasca. E come si dice, non è tutto, perché nell'atletica leggera, altro fenomeno, gli europei, ancora oro per l'Italia, la 32enne Derkay ha vinto il salto triplo. Il caso Ranucci, la Vitola resta al gabbio, no ai domiciliari per il mandante dell'attentato al giornalista. La procura aveva dato parere negativo, chiesi degli spari sulla casa del giornalista, dice la Vitola. Ma è una vicenda contorta e strana, questi due qua, ma dicono la verità davvero? Bah. Esalazioni terribili, assassine, morte un operaio, un soccorritore, il sanitario del 118 faceva il massaggio cardiaco, la tragedia a San Vito Lo Capo. Esplosione in una fabbrica di munizioni a Colleferro, vicino Roma, non ci sarebbero feriti. Trani, rissa tra giovani, muore un 18enne. Un 17enne si consegna ai carabinieri e dice: sono stato io. La Casa Bianca, Trump ha annunciato che la portavoce, la Caroline Leavitt, mollerà la sua cadrega alla fine del mese per, dice, dedicarsi ai figli. Ferragosto, sono 13 milioni gli italiani in vacanza, 9 milioni si concedono un periodo lungo per Conf Turismo, Conf Commercio. L'attesa adesso è anche per il caldo pazzesco, dicono che dovrebbe mollare, dicono che dovrebbe durare, comunque che vacanza sia. La vicenda di Ceuta, parla il ministro Piantedosi, revocheremo lo stop a Schengen con la Spagna solo con la fine totale dei rischi, ha detto Piantedosi. Intanto continuano gli attacchi alle decisioni dell'Italia. Dice Antonella Clerici: prima mi alzavo con il chiodo fisso di guardare il cellulare al mio ex e sono arrivata addirittura a pedinarlo. Ora, perché alla mia età mica posso stare lì ancora a patire, piuttosto so da sola. Antonellina, davvero un'idea carina. Lo sport, c'è anche il calcio con la Coppa Italia, il 32esimo, parte alta del tabellone. Oggi ci sono Monza contro Avellino, Parma contro Catania, spalmato nel weekend il resto del programma. Bene, per ora è tutto, ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.

0: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59€. Scopri di più su conad.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: dottor Scotti.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
4: Buono.
3: Melone retato.
4: Buono.
3: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
4: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: l'Europa Schengen resta finché ci sono rischi. E scrive a Berlino, non riprendiamo gli espulsi. Meloni ribadisce, avanti con le espulsioni irregolari. La Vitola resta in carcere, Chiesi un'azione dimostrativa di sparare contro la casa, non un ordigno. Il Jeep, dichiarazioni su movente fumose e prive di riscontro. Esalazioni da un depuratore a San Vitolo Capo, morto un operaio mentre stava lavorando uno dei soccorritori intervenuti per salvarlo, ha perso la vita, si indaga per omicidio colposo plurimo. Strani, rissa durante una grigliata, 18enne ucciso a coltellate, confessa un minorenne, la lite per una ragazza contesa al vaglio delle telecamere della zona. Continua l'attività eruttiva dell'Etna, l'aeroporto di Catania rimane bloccato fino alle 2 di domani, le telecamere di Sky TG24 sulle pendici del vulcano. Prende fuoco ed esplode a Colleferro la fabbrica di munizioni Knz, ex Simmel Difesa, in salvo i 24 operai, nessun ferito, indaga la procura di Velletri. Stati Uniti irritati per l'assedio di Colonia al villaggio palestinese di Kusra, l'ambasciatore americano a Gerusalemme è terrorismo, incontro Kushner-Netanyahu la prossima settimana. Europei di nuoto, Curtis domina la finale dei 50 d'orso firmando il secondo record del mondo in pista a Birmingham, Derkak è oro nella finale del triplo femminile.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno. In Umbria, sulla statale 3 via Flaminia, corsia chiusa a causa lavori di manutenzione dopo Campello Clitunno e prima dell'incrocio Foligno. Strada statale 77 Val di Chienti, direzione Fano, strada statale 16 Adriatica. In Campania, sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, traffico rallentato, veicolo in avaria sullo svincolo di Montoro, direzione Avellino. In Emilia-Romagna, sulla statale 309 Romea, ci sono lavori di manutenzione tra Ravenna, statale 309 di diramazione Romea e prima dell'incrocio Porto Tolle. In Toscana, sulla statale 62 della Cisa, traffico rallentato, lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Pontremoli e prima dell'incrocio Passo della Cisa. In Campania, sulla statale 6 via Casilina, rallentamenti causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Caianello, statale 372 Telesina e prima dell'incrocio Capua, a 1 Milano-Napoli, strada statale 7 via Appia. In Basilicata, sulla statale 18 Tirrena Inferiore, c'è corsia chiusa a causa frana dopo l'incrocio di Maratea e prima dell'incrocio Ponte sul Castro Cucco, strada statale 585. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, non superare i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella degli altri.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Dimmi perché.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
5: Sì.
6: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: In questa notte fantastica.
8: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
9: Ti porto via con me.
8: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
9: Sono un ragazzo.
8: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
13: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
14: La spesa intelligente!
15: Hai caricato le valigie?
16: No.
15: Hai controllato il traffico?
16: No.
15: Hai fatto il pieno?
16: No.
15: Perfetto, partiamo!
16: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
15: Ma hai prenotato?
16: No!
17: Yahoo! C'è nessuno?
18: Yeah! Uno c'è!
17: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
18: Piacere! Calciolone!
17: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
18: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
19: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
20: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV su Samsung TV e Rakuten TV.
21: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
3: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro, e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Certi sogni sono così grandi che fanno rumore, come questo di Samuel.
8: Servizio!
7: O come questo di Cheryl.
9: Il progetto è stato un successo!
7: Sono sogni che fanno rumore perché appartengono a chi non ha voce, a Samuel, a Cheryl e agli altri bambini delle baraccopoli di Nairobi, in Kenya. Adotta un bambino a distanza e sostienilo nel suo percorso dall'asilo al lavoro, perché tutti i bambini hanno un sogno, ma alcuni per costruirlo hanno bisogno di te. Vai su aliceforchildren.it.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menù per i bambini è a solo 1 euro.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Migranti piantedosi, stop a Schengen, resta finché ci sono rischi, e scrive a Berlino Noè rimpatri. Meloni ribadisce avanti con le espulsioni irregolari. La vittoria resta in carcere e chiese un'azione dimostrativa di sparare contro la casa, non un ordigno. Il GIP dichiarazioni sul movente fumoso e prive di riscontro. 8 anni fa il crollo del ponte Morandi, oggi a Genova le commemorazioni. Nella tragedia persero la vita 43 persone, in primo grado è stato condannato a 12 anni Giovanni Castellucci. Continua l'attività eruttiva dell'Etna, l'aeroporto di Catania rimane bloccato fino alle 2 di domani. Le telecamere di Sky TG24 sulle pendici del vulcano. Esalazioni da un depuratore a San Vito Lo Capo, morto un operaio mentre stava lavorando e uno dei soccorritori intervenuti per salvarlo. Si indaga per omicidio colposo plurimo. Trani rissa durante una grigliata, 18enne ucciso a coltellate, fermato il minore che ha confessato, la lite per una ragazza contesa al vaglio le telecamere della zona. Stati Uniti irritati per l'assedio di coloni al villaggio palestinese di Kustra, l'ambasciatore americano a Gerusalemme e terrorismo. Incontro Kushner Netanyahu la prossima settimana. Europei di nuoto, Curtis domina la finale dei 50 dorso firmando il secondo record del mondo in pista a Birmingham. Del calcio e oro nella finale del triplo femminile.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia solo musica italiana, in collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti e finalmente siamo arrivati al venerdì, oggi 14 agosto 2026 ed è Sant'Alfredo. Luca Ward insieme a voi, questa è Radio Italia, solo musica italiana, scopriamo subito le nostre stelle per questo venerdì. Ariete, vi state innamorando di una persona che appartiene a un ambiente molto diverso dal vostro. Forse non siete veramente attratti da lei e state solo cercando di attirare l'attenzione di qualcun altro. In ogni modo fate attenzione a non rimanere colpiti. Toro, oggi il vostro orizzonte appare privo di nuvole e la giornata sarà calma. Il momento sarà ottimo per godervi la vostra libertà e liberare la vostra creatività senza troppe riflessioni. Non lasciatevi sfuggire l'occasione di realizzare un desiderio. Gemelli, la giornata sarà particolarmente interessante per il settore privato. I rapporti familiari e sentimentali saranno favoriti. Miglioramenti in vista anche sul fronte delle finanze, ma non approfittatene. La vita amorosa sarà più serena. Cancro. Arriverà un inatteso colpo di fortuna in amore, fate però attenzione affinché un'innocua bugia non si rifletta negativamente sulla vostra immagine, facendovi fare una figuraccia. Continuate a comportarvi secondo i vostri sani principi. Leone. La vostra giornata procederà gonfie vele in tutto e per tutto, tuttavia, prima di ogni mossa parlate in modo sincero e completo alla persona che amate, di cui vi servirà di certo l'appoggio pieno e sicuro per sostenere i vostri programmi. Vergine. Questa giornata sarà fortunata per il vostro segno, illuminato dal bell'aspetto della luna. Sarete ben consci di quello che andrà fatto in questa giornata e se si presenteranno occasioni di guadagno, saprete approfittarne a piene mani. Bilancia. Di sera a cena potrà capitarvi una fortuna insperata. Catturerete un buon affare, anche se i frutti li vedrete tra qualche tempo. Poi non ci sarà niente di meglio che abbandonarvi a una seduzione amorosa, lasciandovi trasportare da una corrente voluttuosa. Scorpione. Mercurio in sosta nei gradi del Leone vi farà sentire confusi e poco propositivi. Tenendo conto anche dell'influsso della nostra stella poco favorevole al vostro segno, il consiglio è di non fare spostamenti impegnativi e di moderare il consumo di calorie. Sagittario. Non riuscirete a cancellare certi ricordi e anche se voi amate guardare al futuro, oggi potrete ritrovarvi a vivere qualche momento di malinconia. Gli astri vi aiuteranno a superare tutto, mentre per la serata è prevista una bella notizia. Capricorno. Qualche piccola contrarietà è da mettere in conto. Ci saranno incomprensioni nella vita di coppia. Dipenderà da voi evitare crisi e litigi tenendo un atteggiamento conciliante e controllato. Lo stress potrebbe aumentare durante la giornata. Acquario. La luna dissonante in Leone non basterà a turbare la vostra giornata e saprete destreggiarvi tra piccole difficoltà e transitori equivoci nel campo delle relazioni. I rapporti interpersonali saranno vivaci e metteranno alla prova la vostra tranquillità. Pesci, favoriti tutti quelli che saranno costretti a lavorare, commercianti, commessi, medici, infermieri. Per loro ci saranno buone possibilità di ottenere un riconoscimento economico piccolo ma gradito. Le stelle consigliano loro di programmare con oculatezza le vacanze. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Achille Lauro, l'ultima si chiama La città degli angeli, l'avete ascoltata all'inizio di questa mattinata insieme su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiornissimo, bentrovate, bentrovati, 9:13 minuti, siete con me, mia compagnia Daniela Cappelletti, se vi va, se vorrete, fino a mezzogiorno, conoscete anche il numero per comunicare insieme, ve lo do subito, così almeno faccio le cose, capito, istituzionali subito, così poi chiacchieriamo. Allora 331-995-0095 per scrivermi come va, come state, come sta andando questo inizio di vigilia di Ferragosto, perché io credo che oggi sarà un'altra giornata di grandi spostamenti in su, in giù, di qua, di là per l'Italia, per raggiungere il posto che avete scelto per trascorrere appunto la festa di Ferragosto. Se volete mi raccontate appunto come trascorrerete la giornata di domani, ma perché no, anche quella di oggi, no? Aspettando Ferragosto in qualche maniera, e i programmi, quello che vorrete fare, se avete organizzato con degli amici, con la famiglia, insomma tutto quello che volete. Saluto e ringrazio già Paolo Guarnieri che si trova in regia con me, lo sarà fino a mezzogiorno, e sapete che l'altro giorno lei ha compiuto 40 anni, è diventata mamma da poco, sapete che a noi piace moltissimo, sto parlando di Alessandra Amoroso. L'ascoltiamo su Radio Italia, solo musica italiana, con un suo classico che si chiama Estranei a partire da ieri.
1: La luna non soffre.

Alessandro Amoroso con Estranei a partire da ieri, siete su Radio Italia, solo musica italiana. Leggo già un messaggino. Valentina scrive dalla provincia di Cagliari, dice: domani passerò il Ferragosto a lavorare con le mie colleghe, ognuna porterà qualcosa da mangiare e festeggeremo così. Un bacione, ci ascolta sempre. Allora io ovviamente buon lavoro a Valentina, ma tutte le persone che comunque lavorano a Ferragosto, e sono tantissime in giro per l'Italia e per motivi diversi, no? Tutte le persone che si occupano di sanità in un modo o nell'altro, le persone che ci fanno divertire semplicemente, i lidi, i ristoranti e tutte le persone che appunto domani saranno impegnate, non potranno stare con i propri amici, ma lo faranno per far divertire gli altri, per far star bene le altre persone. Ecco, forse il mio saluto più grande va a tutti loro.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
3: Sì. Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato, o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: 26 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana, ascoltato con Io No, siete nell'estate di Radio Italia, sono le 9:30 del 14 d'agosto con Daniela Cappelletti. Vi do una notizia che riguarda le bambole di Pezza. Le abbiamo conosciute meglio sicuramente col Festival di Sanremo, anche se hanno una storia ventennale, se non di più. E adesso fanno una cosa molto bella, apriranno i due concerti italiani degli Hollywood Vampires, che è la band che vanta all'interno anche la presenza di Johnny Depp. Loro sono un gruppo rock statunitense, nato a Los Angeles nel 2015, gruppo che è stato formato da Alice Cooper, Joe Perry, appunto Johnny Depp, in onore di The Hollywood Vampires, che era un club per rockstar fondato proprio da Alice Cooper negli anni 70. Quindi parliamo di roba molto carina, molto bella per le bambole di Pezza. Ci sono due date in cui loro apriranno appunto il concerto degli Hollywood Vampires, in programma martedì 1 settembre al Parco della Musica di Milano e mercoledì 2 al Castello Carrarese di Este. E per le bambole di Pezza, aprire questi due concerti di una delle band rock considerate più iconiche è un grande traguardo che si aggiunge alle altre soddisfazioni che sono arrivate veramente, non dico improvvise, ma sicuramente tante, e una in fila all'altra in questo 2026. Facciamo un esempio su tutti: beh, sono venute al Festival di Sanremo, sono andate, scusate, come dicevo prima, e anche l'esibizione al nostro Radio Italia Live, il concerto a Palermo. E allora li ascoltiamo con Resta con me.

Bottiglie vuote, i pinguini tattici nucleari insieme a Max Pezzali in questa mattinata della vigilia di Ferragosto su Radio Italia, solo musica italiana. Saluto Luana, dice ancora qualche ora di lavoro e poi con il mio compagno Maurizio partiamo perché raggiungiamo i nostri amici Anna e Carmelo a Borghetto Santo Spirito in Liguria. Saluto a tutti quanti, allora buon viaggio a tutti quelli che partono oggi o perché no, che ritornano.

Voce bellissima di Malika Ayane su Radio Italia, solo musica italiana. Domani è Ferragosto, chissà che cose buone state per preparare. Allora c'è l'Istituto Superiore di Sanità che mi ha stilato il menù giusto per questa ricorrenza. Tra poco ne parliamo.

0: piacere, calciolone.
1: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

0: 100%.
1: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affariitaliani.it. So

0: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.

Che posto meraviglioso, la costiera amalfitana. Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angio, trio particolare per quest'estate 2026, appena ascoltata Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo di questo pranzo di Ferragosto, per favore, perché domani appunto molti lo faranno, sinonimo di convivialità, di pranzi all'aperto se non fa troppo caldo, insomma di stare insieme anche lì, e però comunque anche con il caldo è possibile godersi la tavola scegliendo dei cibi freschi e leggeri. Come dicevo poco fa, l'Istituto Superiore di Sanità si è occupata di questa cosa e invita soprattutto a bere regolarmente, anche se non avete sete, aumentando l'apporto di liquidi nelle giornate piafose. Vabbè, ce lo ricordano, forse lo sappiamo, ma comunque va, meglio non dirlo una volta in più. Meglio per secondo le guide, limitare alcolici, bevande zuccherate, gassate e anche energy drink, tutto quello che ci può dare un po' troppo, ci può rendere un po' troppo su di giri. Per il pranzo, dicono, via libera frutta, verdura, cereali, legumi e proteine leggere come pesce e carne bianca, conditi con olio extravergine, limone ed erbe aromatiche. Tra i dessert, meglio la macedonia, il sorbetto o una piccola porzione di gelato. Infine, attenzione anche alla conservazione degli alimenti, questo in realtà è importantissimo. Usare borse termiche, evitare di lasciare il cibo al sole, non mangiare un cibo che ha cambiato colore, magari ha un odore un po' particolare, perché a volte si è angolosi, capito? C'è solo un però. Io vado a vedere la tradizione italiana, no? Che cosa si mangia di solito a Ferragosto? E allora vado con antipasti, prosciutto, melone, spiedini e caprese, quindi insalata di mare o di patate, verdure grigliate, involtini di melanzane, primi piatti, pasta al forno o lasagne estive, che cosa vorrà dire poi? Ci metti dentro le zucchine, non lo so, pasta alla norma, spaghetti alle vongole allo scoglio, per i secondi, grigliata mista di carne o pesce, pollo in umido con i peperoni, peperoni arrosto, caponata di ortaggi, ma ancora anguria, melone, granite, semifreddi, dolci tipici regionali come i cannoli siciliani e qua cosa dobbiamo mangiare? La carne bianca con le erbe aromatiche, raga. Allora, qua sto Ferragosto, o lo facciamo bene o ce ne stiamo a casa, no? Cioè, basta, no? Secondo me è così, poi...

Ma giustamente mi ricordano che per il pranzo di Ferragosto non possono mancare gli anellini siciliani, gli anelletti, scusate, sbagliato, perché io li chiamo anolini in realtà, anelletti siciliani, Luana con tanto di foto, sono d'accordo, non si può star leggeri a Ferragosto, cioè minimo bisogna mangiare di cose buone. Sono Daniela Cappelletti, siamo insieme, le prossime 2 ore sono le 10:01. Sono

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon venerdì 14 agosto 2026. Accende il falò e il tetto dei vicini bruciò. Un terrorista o semplicemente un imbecille? Probabilmente buona la seconda. Accende il falò in giardino, brucia il tetto del condominio accanto. Distrutte 40 metri quadri di copertura nel Comasco in Lombardia. A causare il rogo sarebbe stato proprio un falò acceso in giardino per bruciare il fogliame e gli scarti vegetali. Le fiamme hanno raggiunto il tetto dopo aver carbonizzato un pino ad alto fusto. Per fortuna non si segnalano dei feriti. Il caso Ranucci, la vitola resta al gabbio, no ai domiciliari, a quello che secondo la giustizia è il mandante dell'attentato, ma ci sono ancora molti aspetti misteriosi. Ranucci, la vitola, chi dice la verità? Bah! Le esalazioni, morti un operaio e il soccorritore, la tragedia a San Vito Lo Capo. Stop ai controlli solo con la fine dei rischi a Ceuta, dice il ministro Piantedosi al comitato Schengen. L'ambasciatore americano critica i coloni israeliani e parla di assedio ai palestinesi come di un atto terroristico. Ferragosto, 13 milioni di italiani in giro, 9 milioni si concedono un periodo lungo, 4,1 milioni fanno soltanto la scampagnata in giornata, la famosa gita fuori porta. Ma dove si va a fare la gita fuori porta? Bah! Dice Benjamin Mascolo. Il matrimonio con Greta Kuoghi, tu eri il mio sì, Greta, ancora prima di pronunciarlo. Greta, ma guarda che un tenerone come questo, ma non lo trovi mai più, tientelo stretto il Benjamin Mascolo, ma tientelo stretto. Lo sport, Leo Messi, ovazione per l'asso argentino per la prima volta in campo dopo la morte del papà. Il suo apporto però non è servito, l'Inter Miami ha perso 2-1 con il Leon ed è stato eliminato dalla Coppa di Lega. Il calcio italiano via i 32esimi della parte alta del tabellone di Coppa Italia. Oggi ci sono Monza contro Avellino, Parma contro Catania, il resto è spalmato nel weekend. Bene, siamo giunti al termine, ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Continua senza sosta l'azione dell'anticiclone subtropicale all'apice della quarta ondata di caldo africano. Dopo una notte molto afosa e caldissima, il sole è già assoluto protagonista su quasi tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane è sempre tutto sole, salvo temporali sulle montagne, accompagnati da isolati e locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Umberto Tozzi con un super classico, Ti amo. Siete nella mattinata di Radio Italia, solo musica italiana. C'è una nuova stella che brilla nel firmamento dello sport italiano, l'avrete sentita in questi giorni, si chiama Sara Curtis, classe 2006, non ha ancora 20 anni, ne ha ancora 19, e non si può più chiamare, secondo me, stella emergente, ma si deve proprio chiamare una diva già del nuoto italiano. Specialista nella velocità, è diventata l'anno scorso la prima italiana a disputare una finale mondiale nei 100 stile libero, ha già riscritto diversi record italiani, compreso quello dei 100 stile libero di Federica Pellegrini, che è una delle discipline più importanti, ma il risultato più clamoroso è arrivato giusto l'altro giorno agli europei di nuoto di Parigi, ha stabilito il record del mondo nei 50 dorso in tempo che è veramente meraviglioso, migliorandolo ancora ieri e conquistando l'oro, quindi medaglia d'oro agli europei. Originaria, tra l'altro, io orgogliosissima, di Savigliano in provincia di Cuneo, la mia provincia, ha iniziato a nuotare prestissimo ed è seguita dallo stesso allenatore fin da bambina, quindi insomma hanno costruito un bel rapporto di fiducia. Dall'anno scorso studia e si allena negli Stati Uniti alla University of Virginia. Lei è di origini italiane e nigeriane, ha raccontato anche la difficoltà legata ai pregiudizi, diventando un simbolo di inclusione nello sport, e appunto a soli 19 anni ha già messo nel mirino Los Angeles 2028, le Olimpiadi. Ecco, è un talento clamoroso questa ragazza, no? Mischiato a fatica, sudore, allenamento, tutto quello che c'è, che gira intorno agli sportivi. L'estate spesso e volentieri è un momento d'oro, no? Per lo sport ci sono tantissime competizioni. Voi avete un momento in cui proprio avete detto wow, e che bellezza lo sport italiano che trionfa nel mondo, un momento che vi ricordate in maniera particolare e non per forza legato al calcio, assolutamente. Se vi va, me lo raccontate al 331 995 0095.
1: Disco Italia. Disco Italia è antidroga di Emma e Fabri Fibra.

0: volte.
1: Se bruciano gli occhi è la felicità, dice Tananai in Booster su Radio Italia, solo musica italiana. A volte anche lo sport ci commuove, no? Ci fa sentire bene. E allora di questo stiamo parlando, sulla scia dei record di Sara Curtis, stella del nuoto italiano, stella appena nata, diciamo, del nostro nuoto. Stiamo un po' ripercorrendo quei momenti che vi hanno commosso dello sport italiano, a prescindere dal calcio, al 331-995-0095.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: Vattene subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Safe, tu mi piaci tanto, nella mattinata di Radio Italia, solo musica italiana. Stiamo chiacchierando riguardo quegli eventi sportivi che vi hanno fatto emozionare, che riguardano l'Italia, tralasciando ovviamente

0: mondo del calcio, che insomma ha dato tante grandi emozioni in passato. Allora mi scrivono subito, e in tanti, per esempio Chiara di Pariana, provincia di Lucca: 1° agosto 2021, si ricorda anche la data, Marcel Jacobs e Gianmarco Tamberi, due ori ai giochi olimpici, emozioni straordinarie. Ma questo successe, se vi ricordate bene, nell'arco di 20 minuti, e poi successe un'altra cosa: erano ovviamente nel circuito insieme, e Sabri da Milano ci ricorda: mi ha commossa l'abbraccio tra Jacobs e Tamberi, perché era veramente una gioia incredibile, è successo tutto velocissimo. Ricordo anche i telecronisti che non si capacitavano di questo, erano senza voce da quanto avevano urlato. Tiziana da Firenze ci ricorda ad Atene 2004 il primo oro di Marco Gagliazzo nel tiro con l'arco, emozione unica, e finalmente, ma per poco, si parla di questo sport. Effettivamente fu un bel momento anche quello, me lo ricordo. Poi Mario da Bosconero, provincia di Torino, dice: un momento di sport che ricordo con piacere è stato quando il mitico pirata Marco Pantani ha vinto il Giro d'Italia e il Tour de France nello stesso anno, un grande per me. Sono andata a vedere, mi ricordavo che era la fine degli anni 90, per la precisione era il 1998. Buongiorno, lei Loredana da Varazze dice: ho esultato lo scorso anno per i campionati del mondo di pallavolo femminile, ho amato le nostre ragazze, la loro bravura e la loro bellezza, e anche noi tantissimo. Infine leggo anche Manuel da Treviso che dice: io dico la rimonta di Sinner con Medvedev agli Australian Open, poi vinti da Jannik Sinner, se non sbaglio era il 2024. Sapete che quando si parla di Jannik Sinner io mi sciolgo.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

un'ora c'è Geolier su Radio Italia, sulla musica italiana. Rumors, voci si rincorrono perché Geolier potrebbe essere tra i big del prossimo Festival di Sanremo, il primo, come sappiamo bene, condotto da Stefano De Martino. E a proposito del presentatore, sui social si è mostrato in uno studio a Los Angeles con le cuffie in testa e c'è una foto che lo ritrae davanti a uno schermo con il numero 77. La cifra si riferisce alla prossima edizione del Festival di Sanremo, ovvero la 77esima. Deduciamo quindi da questa immagine, che noi poi mettiamo insieme i pezzi, no, che De Martino stia ascoltando le canzoni per la kermesse, che prenderà via poi, insomma, il via poi, insomma, fra un bel po', il 16 di febbraio. Però bisogna lavorare, non è che è una cosa che si fa all'ultimo secondo. Chissà se effettivamente questi rumors su Geolier e su altri cantanti saranno veri, tocca aspettare un po' per capirlo, però insomma vi aggiorneremo su tutto.

0: Sarà
1: ora e per sempre Raff su Radio Italia, solo musica italiana, con me Daniela Cappelletti. Se vorrete, fino a mezzogiorno mi troverete qua.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: In questa notte fantastica.
6: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
7: Ti porto via con me.
6: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
7: Sono un ragazzo fortunato.
6: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
8: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti.
1: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
3: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Fantastico, la voglio per le vacanze.
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su Citroen.it.

Rosso Ramazzotti insieme a Tina Turner su Radio Italia, solo musica italiana, cose della vita, cantano loro, sicuramente quella che sto per raccontarvi ne fa parte, però è curiosa. Succede a Bologna che due donne hanno trovato nascosti dentro un mobile abbandonato per strada, quindi classico mobile che va smaltito, 86.000 euro nascosti in contanti. Cioè, ma allora il punto è, ma come fai? Cioè tu se vedi un mobile per strada, la mia prima domanda è, ma vai a frugarci dentro? A vedere se c'è qualcosa, a me non è mai successo. Comunque, già è curioso questo. Comunque, hanno deciso giustamente di consegnarlo alle autorità e questo denaro è stato preso in custodia dal comune, che ha avviato le verifiche per capire se fossero riusciti a rintracciare il legittimo proprietario. La storia poi ha preso una piega inaspettata quando a reclamare questi soldi è comparso un altro potenziale avente diritto. Da una parte le donne che hanno trovato i soldi abbandonati, dall'altra l'erede del mobile nel quale erano nascosti. Ora, a chi vanno questi soldi? Sono tantini, no? Spetterà al comune stabilire l'origine del denaro e chi abbia effettivamente il diritto alla somma, ma non è una cosa semplicissima, no? Sai, è comunque un mobile, non c'è sopra il nome di un proprietario, è abbandonato per strada. Nel frattempo gli 86.000 euro restano sotto custodia, perché la legge prevede che ci sia un periodo d'attesa durante il quale il proprietario può farsi avanti e dimostrare di averne diritto. Ora, ma tu come lo dimostri? Cioè, questa è la domanda. È molto complicato, non so se vi sia mai successo qualcosa del genere, anche con somme più piccole ovviamente di denaro, perché questi sono tantini, e anche capire poi l'origine di quegli 86.000 euro, non sono pochi spicci. Vabbè, è tutto un po' un mistero estivo di Bologna. Nel frattempo noi su Radio Italia, solo musica italiana, ascoltiamo Angelina Mango con Marco Mengoni con il loro Canto d'amore.

Lazza con Buio davanti su Radio Italia, solo musica italiana. Un'altra ora di luce invece ci attende fino a mezzogiorno. Siete con me, Daniela Cappelletti, sono le 11:02.

0: di dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Quando sei in casa, ascoltaci anche dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, fammi sentire Radio Italia.

America Inc., Gianna Nannini e Marrakesh su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, ben arrivati, ben arrivate se avete acceso la radio in questo momento, magari l'avete fatto con lo streaming sul nostro sito radioitalia.it, magari dall'app che avete scaricato gratuitamente sui vostri smartphone, magari dalla radio dall'autoradio oppure da una radio che c'è in spiaggia o ovunque voi siate. C'è una nuova tendenza che invita a fare l'opposto delle classiche liste di cose da fare nella vita. Si chiama anti-bucket list, cioè non elencare esperienze da conquistare, ma quelle che scegliamo consapevolmente di non voler fare. Cioè l'antica saggia arte di saper dire di no. Cioè, l'obiettivo è liberarsi della pressione di dover dimostrare sempre qualcosa agli altri. Niente viaggi organizzati soltanto per ottenere il classico like sui social. Niente sport estremi affrontati per sembrare più coraggiosi, per sembrare fighi, no? Agli occhi degli altri. Niente eventi o banalmente aperitivi a cui partecipare soltanto per obbligo, ma che tu in realtà te ne vorresti stare a casa tua, magari con l'aria condizionata, magari leggendo un libro, guardando una serie, ascoltando la radio. L'idea è molto semplice in realtà, ovvero imparare proprio a dire di no a ciò che non ci appartiene, ciò che non ci rappresenta, recuperando del tempo, delle energie e soprattutto una bella sanità e serenità mentale. È una sorta di manifesto personale contro la corsa, la performance, l'approvazione degli altri, che in quest'epoca è veramente la FOMO. Avete mai sentito parlare della FOMO, no? Si chiama Fear of Missing Out, è un acronimo che significa paura di perdersi qualcosa e quindi essere presenti a tutto a qualunque costo. Credo che sia un qualcosa che con l'età va spegnendosi. Io magari a 20 anni ce l'avevo molto di più, a 40 vi posso dire che qualche no riesco a dirlo. Magari anche voi avete proprio la vostra lista di cose da non fare per stare bene, ecco. Quindi basta il to-do list, ma anzi, l'anti-bucket list, che è tutta un'altra storia. Che bello poter dire no. Vuoi uscire? No, io me ne sto a casa mia, col mio gatto, voglio stare sul mio divano, lasciatemi stare.

0: anche Rocco Ante nella mattinata di Radio Italia, solo musica italiana. Un attimo fa vi raccontavo del fatto che c'è una nuova tendenza molto sana di riuscire a dire no a tante cose, proprio fare la lista dei no, no? E quindi riuscire a evitare situazioni che non ci piacciono. Scrive Marco da Tortona al 331 995 0095. bravi, provate a dire voi di no alla propria moglie quando ti dice andiamo a quel negozio là svedese dove montano i mobili. Prova a vedere se riesci a dir di no. Allora, io su questo, Marco, non sono preparata, non so cosa dire, alzo le mani, anzi metto la musica. Laura Pausini.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro.

0: dentro.
1: Laura Pausini, convivimi nella mattinata di Radio Italia, solo musica italiana. Siete mai stati in una discoteca per dormire? Non vale dopo due gin tonic che vi siete abbioccati. Ci sono proprio posti in cui si va a dormire dove c'è la musica. Vi è mai capitato? Se no, tra poco vi ci porto io.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
3: Conviene al tuo portafogli.
2: E alle tue pennichelle post barbecue.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti.
2: Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme idratanti Acqua alle Rose sono a 6,99€, le acque micellari a 2,99€ e per una freschezza unita ad efficacia prova i nuovi tonici infusi con siero a 4,99€. E solo d'acqua e sapone, con due prodotti Acqua alle Rose, in omaggio un mini tonico da viaggio da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti?
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

Samurai J, Flamenco Paranoia, siete su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno da parte mia, Daniela Cappelletti. Ve l'ho detto, vi porto a ballare ma anche a dormire, nel senso che esiste una discoteca dove appunto si va per riposarsi, si chiama Sailing Service ed è un format nato in Corea, a Seoul, e da qualche anno propongono questo modo insolito di vivere gli spazi e anche le performance musicali. Il nome dell'evento richiama un gesto quotidiano, quel momento in cui sdraiati a letto, alla fine di una giornata, si resta a fissare il soffitto mentre si cerca di prendere sonno, e sappiamo quanto sia difficile certe volte. Per la sua 10ª edizione, quindi sono 10 anni che va avanti questo format, il pubblico è stato accolto tra materassi e cuscini. In pratica la funzione è così: ci si arriva, ci si sistema su sto materassone col cuscino, ci si mette comodi e si ascoltano dei live set pensati proprio per rallentare il ritmo e favorire il relax. È un club a tutti gli effetti che però ti dovrebbe rilassare, non dovrebbe caricarti, diciamo. L'esperienza comincia con una cerimonia del e si conclude con una meditazione, attraversando suoni, performance progettate per accompagnare il pubblico in uno stato di calma. Insomma, però non chiamiamola discoteca, la discoteca è una, questa chiamiamola con un altro modo. Cioè, il bello, a me questa roba che le discoteche, la discoteca, il clubbing è una cultura anche, no? Quindi bisogna lasciarla stare, quando vuoi far quello vai a far quello. Troviamo un altro modo, chiamiamola, non so, serata relax.

nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. 1, 2.

J-Ax, IP e io però anche no, siete su Radio Italia, solo musica italiana. Leggo un po' di messaggi. Vogliamo fare tanti auguri ad Achille che è in viaggio con noi per la vacanza in Salento. Vorrebbero una canzone di Pezzali, secondo me passerà, fidatevi, secondo me passerà. Poi saluto Andreas che scrive dalla Germania, da Monaco di Baviera, dice: sono tedesco ma vi ascolto ogni giorno in ufficio, la vostra musica mi mette sempre di buon umore, grazie per quello che scrivi. Scrivi in italiano meglio di me, però sei tedesco, ma probabilmente hai vissuto in Italia o hai delle origini, perché comunque il messaggio è perfetto. C'è anche Fedez insieme a Francesca Michelin con Chiamami per nome.

0: baby.
1: Fedez e Francesca Michelin, chiamami per nome, bentrovate e bentrovati su Radio Italia, solo musica italiana, ancora una ventina di minuti insieme a me, Daniela Cappelletti, per stare insieme.
2: Vieni da MD, anche per la tua casa.

0: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
1: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
0: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79 euro e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao a tutti, siamo i Bundabash. Un grosso saluto a Radio Italia. Yeah.
2: Boom.

Bundabash per un milione su Radio Italia, solo musica italiana. Ci occupiamo anche di Madame, che ha utilizzato, lo fa spesso lei, i suoi social per trovare un tatuatore. Lei è grande amante dei tatuaggi, sapete, se la conoscete, se la guardate, se la seguite su Instagram, su TikTok, sapete che ne ha molti, no? Lei vuole aggiungere appunto dei tatuaggi a quelli che ha già sulle braccia e chiede di ricevere delle proposte che poi valuterà. Mi piace molto Madame perché ha un modo di interagire anche sui social estremamente interattivo, sia coi fan sia appunto in questo caso con un professionista. Lei ne ha già uno di tatuaggio, tra cui un sole che si è tatuata qualche anno fa, e anche la sua data di nascita, ovvero 2002. È giovanissima. Intanto sta portando avanti anche il tour estivo, meno male perché è fortissima secondo me live. Il 18, che è martedì, sarà ad Alghero. Poi ovviamente, se fate un salto sul nostro sito radioitalia.it, trovate il calendario completo e anche un sacco di notizie che la riguardano, riguardano tanti artisti della musica italiana. L'ascoltiamo, Mama non mama.

0: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
1: La Piadineria,
0: la più buona perché è mia.
2: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondo Piada.
3: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: Ligabue, le donne lo sanno, in conclusione di questa mattinata che abbiamo trascorso insieme a partire dalle 9 di mattina. Vi saluto, sono Daniela Cappelletti, ringrazio anche Paolo Guarnieri che è stato con noi alla parte tecnica in queste tre ore insieme, e ci ritroveremo poi il 24 d'agosto, quindi la prossima settimana sono via, sono in vacanza, e però nel nostro solito orario, quindi tra le 18 e le 21 staremo insieme, faremo l'aperitivo, inizieremo la serata, insomma il nostro rito settimanale consueto. Vi lascio con la classifica del capo di Mario Volanti e con l'informazione di Sky TG24. Baci, buon Ferragosto a tutti, sono le 12 e 2 minuti. Ciao.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Migranti, piante dosi, stop a Schengen, resta finché ci sono rischi, scrive a Berlino. No ai rimpatri, Meloni ribadisce, avanti con le espulsioni irregolari. La Vitola resta in carcere, chiesi un'azione dimostrativa di sparare contro casa, non un ordigno. Il GIP, dichiarazioni sul movente, fumose, prive di riscontro. Assedio di coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra con 5 attivisti italiani, l'ambasciatore americano a Gerusalemme, è terrorismo. Incontro Kushner-Netanyahu la prossima settimana. 8 anni fa il crollo del Ponte Morandi, oggi a Genova le commemorazioni. Nella tragedia persero la vita 43 persone, in primo grado è stato condannato a 12 anni Castellucci. Trani, rissa durante una grigliata, 18enne ucciso a coltellate, fermato il minore che ha confessato, la lite per una ragazza contesa, al vaglio le telecamere della zona. Esalazione da un depuratore a San Vitolo Capo, morto un operaio mentre stava lavorando e uno dei soccorritori intervenuti per salvarlo ha perso la vita, si indaga per omicidio colposo plurimo. Continua l'attività eruttiva dell'Etna, l'aeroporto di Catania rimane bloccato fino alle 2 di domani, le telecamere di Sky TG24 sulle pendici del vulcano. Europei di nuoto, Curtis domina la finale dei 50 dorso firmando il secondo record del mondo in pista, Birmingham, Derkak e oro nella finale del triplo femminile.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

buongiorno, eccoci ancora insieme, care amiche, cari amici, cari di Radio Italia, solo musica italiana. Io sono, io sono qua. Sono a bordo del nostro studio estivo esterno galleggiante, un po' ondulante, con Ando Comandante, la ciurma che mi ha seguito in questo meraviglioso mar Ligure. E sto per raccontarvi le prime quattro posizioni in questo che è l'ultimo spaccato. Al numero 4, pinguini tattici nucleari con Sorry Scusa, lo sento.

E torna in vetta questa tripletta, quadripletta, insomma non si capisce. Merck & Cremon che sono due, Serena Brancale che è una, The Color che sono in tre, quindi tanti sul podio, tanti in vetta con

finisce qui anche l'ultimo spaccato. Domani io saluterò questa classifica che ci lascerà da qui dal nostro studio esterno estivo galleggiante, un po' ondulante, con Ando Comandante, la ciurma che è con me in Liguria. Dopodomani arriverà invece la nuova classifica. Per il momento, per quanto mi riguarda, è tutto. Noi ci sentiamo domani, che è Ferragosto. Ciao ciao ciao.

0: sera, dottor Scotti.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Pampers ti propone un'offerta incredibile sui pannolini. Se acquisti pannolini Baby Dry nel formato quadripacco e mutandino in megapacco, il primo pezzo è a 23,90€. Il secondo lo paghi solo 15,90€, mentre la variante Pampers costumino è 4,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato, o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
5: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglia Messapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto sul palco i Big della Politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio?

deserti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di cuore un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano. Ho sopportato, però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che

Sono passati lentamente 20 giorni, sono trascorsi rimpiangendo i miei sogni. In quanto a te so solo che se ti vedessi sarei più stronzo di ciò che ti aspettassi.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€. Hai caricato le valigie?
3: No.
0: Hai controllato il traffico?
3: No.
0: Hai fatto il pieno?
3: No.
0: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G super ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
0: Ma hai prenotato?
3: No!
4: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendi.

0: bollicine Vasco Rossi.
1: Senza bollicine.
0: Tu naturale. Io l'avevo frizzante l'acqua invece.
1: È importante
0: bere
1: acqua, che in questo periodo serve, idratarsi, fa bene.
0: Allora, okay, noi diciamo che ore sono, poi partiamo.
1: Siamo pronti per l'ultima giornata e poi andremo in vacanza, prego.
0: Bene, è l'una.
1: Ecco.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon venerdì 14 agosto 2026. Buongiorno Francesca Cananza Montanà, dimessa anche l'ultima paziente ricoverata a Milano dopo la tragedia del Costellazione. La Francesca torna a casa, dice Bertolaso, la nostra missione operativa è compiuta. Ferragosto senza arrosto, addio caldo pazzesco, arriva il fresco. Beh, gli esperti dicono che nel weekend ferragostano ci sono e ci saranno temporali a manetta e termometro all'ingiù. Occhio però al traffico, occhio agli eventuali incidenti, bisogna fare attenzione. Un'altra attenzione bisogna farla a livello internazionale, perché prosegue e viene confermato anche da alcune autorità il tam-tam nato sui social circa la notizia che il Ferragosto potrebbe essere la data di una nuova invasione di migranti a Ceuta. A conferma di ciò la Spagna sta mandando colà dei rinforzi. Ci sono appunto conferme e smentite. Mentre la Casa Bianca ha annunciato che la portavoce, la Caroline Leavitt, molla la cadrega, il suo ruolo alla fine del mese per, dice il tycoon, dedicarsi ai figli. Ma qualcuno crede alle sparate del tycoon? Cosa ci sarà sotto questa cosa? Bah! Un altro ba arriva, perché Ranucci la vitola. Chi dice la verità? Ba! Ba! È un mistero, ma fanno davvero sul serio o si tengono mano? Bah. Eruzione dell'Etna ha prolungato lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, quello che è sicuro un grande disagio per chi si sposta da quelle parti in aereo. Il ministro Piantedosi ribadisce che revocheremo lo stop a Schengen con la Spagna per la vicenda di Ceuta solo con la fine totale dei rischi. Lo ha ribadito poco fa il ministro dell'Interno. E si vedrà in questo Ferragosto, tra caldo e forse ritorno al fresco, coinvolti 13 milioni di vacanzieri italiani in giro di qua e di là. 9 milioni si concedono un periodo di riposo, 4,1 milioni fanno solo la gita in giornata, la famosa scampagnata fuori porta. Dopo la fine della relazione della convivenza avrebbe picchiato e iniziato a perseguitare la ex compagna controllandola e pretendendo addirittura da lei soldi per giocare d'azzardo. Tanto sono bravo e fortunato, vinco se vince il banco. L'uomo 27enne di origine marocchina è indagato per lesioni personali aggravate, atti persecutori e si è beccato pure un divieto di avvicinamento alla donna, deve starle a non meno di 1000 metri, gli hanno messo anche il braccialetto elettronico, tutto a spese del contribuente ovviamente. La misura disposta dal GIP, eseguita dai carabinieri di Castello d'Argile nel Bolognese, è arrivata dopo la denuncia della tipa per le lesioni subite a inizio febbraio, quando l'uomo, un animale, al culmine di una lite scoppiata perché lei gli chiedeva la restituzione di soldi sottratti e usati per giocare, ha iniziato a tormentarla. Dice la Germania, le espulsioni di migranti verso l'Italia si faranno. Voto alla solidarietà europea? Dice l'affascinante e incontenibile Vanessa Incontrada. Tanti auguri a Rossano Laurini, a te tanti auguri, a te tanti auguri Rosso, come ti chiamo io, tanti auguri a te. Abbiamo capito, amò, tanti auguri a sto Rosso. Lo sport, il calcio, Infantino, rieccolo. 6 federazioni arabe, Qatar, Libano, Marocco, Sudan, Egitto, Mauritania, hanno diffuso un comunicato congiunto per esprimere il loro sostegno all'attuale presidente FIFA, il pelatino Infantino. Il calcio giocato in Italia si gioca per i 32esimi della parte alta del tabellone di Coppa Italia. Oggi ci sono 2 partite, Monza contro Avellino, Parma contro Catania, il resto spalmato nel weekend. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto, unito all'augurio di serene giornate di festa, e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Apice della quarta ondata di caldo africano e quindi ancora sole e condizioni canicolari. Nel pomeriggio, se si escludono i classici acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, troveremo tanto sole sul resto d'Italia, con temperature elevate e picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. In serata e durante le ore notturne il cielo risulterà di nuovo poco nuvoloso su quasi tutto il paese, salvo qualche nuvola residua in montagna. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: se faccio scattare una foto.
1: Mazzella è
2: pesciolone bestione.
1: Il pomeriggio è
2: pesciolone bestione.
1: No, il pomeriggio è
2: Mauro Marino. Francesca Leto.
1: Sei attento, non sei.
3: Mauro l'indovinello è bello.
1: Ma... anche perché è l'ultimo. Faccio licenziare, non c'è problema.
4: Vai più. Io ero vai religioso, diciamo,

0: tutto per voi, poi anche lui andrà in vacanza e quindi siamo pronti ad affrontare questo bel pomeriggio sulla radio della musica italiana.
1: La domanda è, ma il ciufolone lo porti con te o lo prendo io?
0: No, il ciufolone rimane qui a riposo.
1: Ah, è qui?
0: Ho liberato il frigo, non hai visto?
1: Ah, ok.
0: Lo teniamo al fresco, così sta qui tranquillo, si riposa e sarà pronto per fine agosto,
1: certo,
0: quando ritorneremo.
1: Certo. Molto bene, molto bene.
0: La base
1: bene,
0: è altissima, ma ci piace questo ritmo. Ah. No, è troppo bassa così, dai. Poi una via di mezzo.
1: Una via di mezzo.
0: Però ci piace, così ci dà il ritmo, va bene?
1: Va bene, cosa perfetto facciamo adesso?
0: Direi che possiamo andare al
1: cominciamo
0: cinema a pochi
1: andare
0: secondi.
1: Perfetto,
0: prego,
1: perfetto.
0: Prego.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia. Sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: ricordo ancora il suono del crick.
1: Del crick?
0: Del crick, non del click.
1: Ah,
0: del
1: no,
0: crick,
1: questo era il click. Allora, tra poco iniziamo sì? benissimo col primo giro dei saluti a caso. Sì,
0: perfetto.
1: sì.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge più belle d'Italia con

0: Land Tour suona con
1: Citroën e tutta la sua gamma.
2: Alla COP 40% di sconto su tutti gli hamburger.
1: Conviene al tuo portafogli
2: e alle tue pennichelle post barbecue.
1: Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu. Corri da

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Certi sogni sono così grandi che fanno rumore, come questo di Samuel.
2: Servizio!
1: O come questo di Cheryl.
3: Il progetto è stato un successo.
1: Sono sogni che fanno rumore perché appartengono a chi non ha voce, a Samuel, a Cheryl e agli altri bambini delle baraccopoli di Nairobi, in Kenya. Adotta un bambino a distanza e sostienilo nel suo percorso dall'asilo al lavoro. Perché tutti i bambini hanno un sogno, ma alcuni per costruirlo hanno bisogno di te. Vai su aliceforchildren.it.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summerville!
4: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Tuca tuca Macarena, tuca tuca, tuca tuca, tuca nen,
1: tuca nen, tuca niente.
0: Ten il man saccoccia, come si dice.
1: Saccoccia.
0: Mettiti le mani in tasca, tradotto.
1: Vedo il megafono.
2: Siamo pronti per il primo ma anche ultimo giro ufficiale, cioè ultimo no, perché poi ne faremo altri.
1: Sì, sì.
2: Ultimo nel senso
1: è l'ultimo dei primi.
2: Esatto.
1: Ecco.
2: Dei saluti a caso. Ciao Gaetano Notaro, buongiorno.
0: Ma, è passato?
1: Sì, sì, è passato, ma hai sentito come ti rinfresca subito?
2: Sì, sì.
1: La rullatina arriva e fa brrrr.
2: Vuoi essere rinfrescata? Mandiamo una secchiata d'acqua, per favore, anche perché
1: rullatina.
2: Abbiamo visto che a Gela ci sono 45 gradi, ci ha scritto qualcuno.
1: Sì,
2: quindi...
1: sì, sì, qualcuno ci ha scritto. Grazie.
2: Andiamo, prego.
1: Ciao via. Ragazzi, vi auguro buone vacanze.
2: Grazie.
1: Mi mancherete un sacco,
2: grazie.
1: Ma è giusto così. Arrivederci,
2: sì.
1: Tra due settimane saranno lunghissime senza di voi.
2: Dai, dai.
1: Il mio momento di relax e allegria, Wanda, torniamo
2: Wanda.
1: Presto. Grazie, Wanda.
2: Presto. Finalmente parcheggiato il camion e ora direzione mare. Ah, faccio guidare mia moglie da oggi. Sono in ferie, dice Vincenzo. Laura e Dani, ciao ragazzi,
1: evviva.
2: Buon viaggio.
1: Ci saluta Alessandro di Roma. Ciao,
2: ciao
1: Alessandro.
2: Alessandro. Un saluto da Valentina, vi ascolto. Ascolto con mio marito mentre torniamo a casa, nulla di che, pranzo al sushi con questo caldo, zero voglia di cucinare.
1: Brava,
2: dice.
1: Brava,
2: giornata.
1: Non cucinare.
2: Buona giornata, poi.
1: Buona vigilia di Ferragosto, volevo dirvi che a Natale mancano 133 giorni. Il miglior periodo dell'anno, ci sono le luci, gli elfi, la neve, il freddo e soprattutto le persone non puzzano di ascelle come di sti tempi.
2: Così,
1: caro Leandro,
2: così
1: hai
2: fare.
1: Ragione.
2: Poi abbiamo anche Leonardo che ci saluta, anche lui dice che bello, il venerdì c'è sempre l'indovinazione. Infatti
1: certo.
2: Ci sarà, vuole i saluti, lo facciamo e dice che gli mancheremo, ma noi torneremo.
1: Ma torniamo,
2: presto,
1: torniamo, dice. Non ve ne accorgete neanche. Ciao Mauro, ciao Francesca, sono Anna.
2: Sì.
1: Buona vigilia di Ferragosto, felice vacanza, risentirci presto, vi abbraccio con affetto.
2: Grazie.
1: E adesso
2: grazie, grazie Anna, noi andiamo avanti.
1: Andiamo
2: con Gali.
1: Cara Italia.
2: Cara Italia, ti scrivo così mi distrago un po'.
3: Fumo, entro, cambio fa.

spiaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

già dentro al mio starter pan. Prigionieri da Azkaban, fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: 5 minuti e mezzo.
1: Sì. Finiamo il giro, prego. Allora,
0: buongiorno,
1: andiamo.
0: Complimenti, se potete.
1: Grazie.
0: Questo è il mio messaggio per Liliana.
1: Sì.
0: L'amore terminale mi sveglia assonnato. Allungo la mano e sento che ci sei, meno male. Baci, Andy.
1: Molto bene, sapevano loro, noi leggiamo.
0: Lo sanno, sì.
1: Si chiamano saluti a caso, non per niente. FM, un abbraccio grande per augurarvi un buon Ferragosto, ma soprattutto buone meritate vacanze. Grazie,
0: grazie
1: Stefano, un abbraccione anche a te. Poi.
0: Non c'è piacere più divino di andare in ferie insieme a Francesca e Marino.
1: Mamma mia,
0: ci scrive,
1: ragazzi,
0: Francesco,
1: bellissimo.
0: Da Palermo, grazie.
1: Quindi nello stesso periodo.
0: Sì.
1: O nello stesso posto.
0: Andiamo
1: in due posti diversi,
0: ma
1: non è che andiamo in vacanza insieme noi due, ecco.
0: Però nell'immaginario collettivo noi siamo sempre insieme, vedi?
1: Sì. Comunque,
2: Mauro.
1: Grazie a voi. Sì, siamo qua.
0: Mauro.
1: Grazie a voi che siete sempre così carini,
2: Mauro.
1: E gentili. Chi è?
0: Mauro.
1: Oh, come sta Brescia?
0: Guarda.
1: Sempre bene.
0: Non potrebbe stare meglio,
1: sta
0: proprio
1: da Dio.
0: Da Dio.
1: È beato lui.

0: Voglio sapere come fai a stare da Dio.
1: Perché? È così, e ci avrai i suoi perché. Ci avrai i suoi perché.
2: Va bene, dice che dobbiamo andare il dottor
1: Marcella. Ma già,
2: Mauro, noi siamo quelli che vanno di più.
1: Andiamo e veniamo. Andiamo e veniamo.
2: E su e giù e avanti andrei.
3: Mauro.
2: Andiamo, sì.
4: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
5: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
6: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro. E gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD per preparare la tua grigliata. Trovi prezzi cotti a puntino.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Fantastico, la voglio per le vacanze.
7: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, tan fisso 3,99, tag 7,50.

0: anticipo 6.161 euro. Rata finale 9.409 euro.
1: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tratta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
4: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: A me piace

0: a me lo dici? Come mi
1: e te Marino sei, quindi certo.
0: Marco Mengoni, Pensatevi al mare, c'era Safe, c'era Arcomi con lui, e prima c'era anche Cesare Cremonini, Una come te.
1: E adesso ci siete ancora voi,
0: sì,
1: perché leggiamo
0: giro,
1: ancora qualche
0: via,
1: messaggio.
0: Dai,
1: allora, alla mia Anna Steele, il mio cuore per te batte.
0: Ui.
1: E batterà per sempre.
0: Bello.
1: Anche se lontani, o mia dolce leonessa di Galliate.
0: Mamma
1: dal
0: mia.
1: Tuo Christian Grey.
0: Hai capito qua? Attenzione, attenzione. Buona vigilia di Ferragosto, finalmente ci siamo, ancora qualche ora, questa invasione di umani finirà, da domani cari bagnanti potete anche tornare a casa, le spiagge spettano finalmente a me, dice Alessandro.
1: Beh,
0: da
1: certo,
0: Palermo.
1: Lui è lì. E lì. Quindi.
0: Poi.
1: Ciao, sono Angela, potresti
0: Ciao.
1: Mandare un saluto e dire che la amo a mia moglie Margherita, che
0: Ma
1: in questo
0: certo.
1: momento è alla guida, siamo in viaggio per le nostre ferie, che bello,
2: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano, guidate con prudenza.
1: Ma certo.
2: E attenzione.

0: ecco. Per girare metti la freccia, anche se non sei Robin Hood.
1: È
2: ma
1: previsto?
2: Come, dai?
1: Bollino rosso.
3: Anche se non sei Robin Hood, bravo. Funziona la freccia, adesso sì, adesso no. Adesso sì, adesso no. Ciao Francesca e Mauro, vi auguriamo buone ferie, vi diciamo ci mancherete. Armida e Leonardo da Cuni, ciao ragazzi.
2: E c'è Giancarlo dalla Sicilia che ci auguro buon Ferragosto, grazie anche a te.
3: Pier Salvo dalla Germania, mia figlia Giorgia è qui in vacanza, è nato suo fratellino Giorgio, adesso è a casa che vi ascolta, potete salutarla e ringraziarla per aver lavato i piatti, grazie, ma volentieri, ci mancherebbe.
2: Ma quindi Giorgia e Giorgio sono?
3: Giorgia e Giorgio, sì.
2: Ma pensa, che poi bello, piace quel nome lì. Ciao, vi ascolto mentre preparo il pranzo di Ferragosto per i miei anziani genitori.
3: Benissimo.
2: Sono per loro una caregiver, mi fate tanta compagnia. Emanuela da Roma.
3: Brava, ciao Emanuela, e ciao anche ai genitori. La prossima è la domanda che ci pone Noemi.
2: Sì, che ci chiede, tu cosa fai questa sera?
3: Bella domanda. Stare con te.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Noi saremo comunque qui e cercheremo di tenere acceso lo stesso. Cara Giorgia, prima Coez, è sempre bello.
1: Sono arrivati un sacco di messaggi, ne leggiamo alcuni.
0: Dai,
1: e
0: veloci,
1: poi dobbiamo fare l'indovinello, poi li leggiamo.
0: Prego,
1: dopo.
0: Vada.
1: Antonio e Domenico da Andrio stanno tornando a casa da lavoro senza aria condizionata, vorrebbero una secchiata.
0: Ce
1: grazie.
0: ce l'abbiamo, tranquilli.
1: Poi Valerie e Annina salutano Emanuele che sta guidando per tutta la Sicilia.
2: Buon viaggio, chi è?
3: Noi siamo pronte per l'indovinello.
2: Anche noi, andiamo, il venerdì è sempre bello.

0: Ciuffolo prima dell'interruzione per le vacanze, quindi per un paio di settimane il Ciuffolo rimarrà a casa a riposare in frigo al fresco e tornerà bello carico a fine agosto, inizio settembre,
1: sì,
0: quando è, non
1: sì,
0: lo so.
1: Sì, certo, certo. Prego. Allora, attenzione. Fa un po' impressione dirlo, ma è proprio così come ve lo dico.
0: Attenzione.
1: Allora, se si scalda sale, ma quando scende si indurisce. Ripeto.
0: Prego.
1: Se guardarmi con quella faccia lì, no, perché
0: non
1: se
0: detto,
1: no non riesco.
0: Sto guardando
1: a
0: Mazzella, sto guardando.
1: Se prego. Si scalda sale, ma quando scende si indurisce.
0: Che cosa sarà mai? Che
1: attenzione, cosa... al 331-995-0095.
0: Diciamo che è di attualità. Chi è?
2: E attenzione.
0: Dai.
2: Quando guidi, guarda avanti.
0: Ecco, bravo,
1: ma
0: guarda
1: non c'entra.
0: Dai, non c'entra nulla. Stavo dicendo allora, che è di attualità.
1: Sì.
0: Quindi se seguite
1: i fatti del
0: periodo ci arrivate. Dai,
1: okay.
0: Su, forza.
1: Dai, se si scalda sale, ma quando scende si indurisce. Vai.
0: Forza, 331-995-0095. Possiamo andare con il nuovo Disco Italia.
3: Disco Italia è antidroga di Emma e Fabri Fibra.
4: Ma

0: Neanch'io non credo. Basta una.
1: Ecco, generale, dico. Allora, l'indovinello, prego, attenzione, vai. Lo ripeto. Sì. Se si scalda sale, ma quando scende si indurisce.
0: Che cosa sarà mai? Dai, che ci arrivate, dai, perché siamo abbastanza sulla cronaca.
1: 3319950095, qualcuno c'è, chi è?
2: Purtroppo non riesco a beccare la linea, è sempre occupato.
1: Non devi telefonare, devi scrivere
0: o mandare il messaggio, come
1: scrivere,
0: hai fatto.
1: Scrivere, certo, o il vocale, sì, esatto.
0: Allora, se si scalda sale, ma quando scende si indurisce.

0: Che cosa sarà mai? Dovete dircelo se volete aggiudicarvi l'emerito ciufolone.
1: Esatto.
0: E scrivete. Poi Viola da Firenze ci chiede una canzone di Justin Bieber.
1: Sì, esatto, la
0: quando,
1: canzone di Justin
0: quando gliela
1: Bieber.
0: Mettiamo?
1: Gliela mettiamo subito dopo la pubblicità, è Beauty and Beat.
0: Preparala che la mettiamo subito dopo.
2: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile, garanzia 3 anni, a 19,99 euro e scala pieghevole a 3 gradini, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: In questa notte fantastica.
6: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
7: Ti porto!
6: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
8: Sono un ragazzo fortunato.
6: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
9: Chi è?
10: La duchessa.
9: La duchessa?
10: Sì.
11: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
9: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
11: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato, o del classico Nebbiolo d'Alba.
9: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
12: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
16: La spesa intelligente.
17: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TVSAT, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Cammela,
1: vieni, sali che è pronta la pasta, Cammela.
0: Vieni che c'è l'indovinello.
1: Vieni che c'è l'indovinello, Cammela. Vai, Carmela, via.
0: Allora, Ciofi. Se si scalda sale, ma quando scende si indurisce. Questo è l'indovinello di oggi, ci state rispondendo al 331-995-0095.
1: Esattamente, chi è?
0: Chi è?
2: Buongiorno, è l'acqua.
1: L'acqua?
2: Perché se si scalda sale perché evapora, invece se scende la temperatura diventa ghiaccio.
1: Brava, ottima risposta, ma non è quella corretta. No,
0: allora,
1: no.
0: Attenzione, qualcuno ha risposto l'uovo, io subito ho preso la risposta essendo una fan dell'uovo, ma l'uovo non c'entra.

0: l'uovo, no, non è l'uovo. No, no. Allora cos'è che se si scalda sale ma quando scende si indurisce? Pensate a quello che state sentendo in questi giorni un po' dappertutto.
1: Angela da Montorio Romano, provincia di Roma, ovviamente. Dice, può essere il sale da cucina?
0: No, no, no, no, no, no, no, no,
1: niente,
0: no,
1: sale,
0: no,
1: da cucina. Allora,
0: quello era un altro indovinello.
1: Era un altro,
0: dobbiamo,
1: sì, far, sì,
0: sale,
1: sì,
0: ma non scende.
1: È un'altra cosa. Questo è così. Se si scalda sale, sale, ma quando scende si indurisce.
0: Dai, pensate, okay, a questi giorni quando guardate le notizie.
1: Allora,
0: dai, che ci arrivate. So,
1: beh,
0: so,
1: sì, in effetti,
0: so, forza,
1: questo aiuto,
0: dai,
1: ci serviva. 331-995
0: bloccati negli aeroporti.
1: 0095.
0: Perfetto, ora possiamo andare al cinema pochi secondi. Dobbiamo essere buoni, è l'ultimo, dobbiamo dare gli aiuti.
1: Dai,
0: dai,
1: su, su.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio. Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Vi è piaciuto il dolcino di Francesca, Simone,
1: sì.
0: Andrea?
1: Mi sono portata avanti, ho portato il Francilicious che pubblicherò la settimana prossima, un gelatino che vedo che ha riscosso successo.
0: I due della redazione, sì, hanno gradito, Simone,
1: grazie,
0: e Andrea.
1: Grazie,
0: grazie,
1: bello,
0: ragazzi.
1: Che bello.
0: Ha gradito anche Mazzella, quanto pare, molto bene, ho gradito anch'io, ho assaggiato,
1: evviva,
0: devo dire molto buono. La metto alla,
1: grazie,
0: seconda posizione.
1: Sì, perché ho fatto questa serie di gelatini per l'estate. Andate a
0: allora,
1: scoprirli.
0: C'è l'indovinello, l'emerito ciufole qui che vi aspetta l'ultimo prima della pausa per le vacanze, quindi dateci dentro, vai.
1: Attenzione, se si scalda sale, ma quando scende si indurisce. Allora, chi è?
2: La soluzione, secondo me, è il pane.
0: No.
2: Tania da Venezia.
0: No. Non è il
1: che
0: pane.
1: Stavo pensando,
0: non
1: perché
0: è...
1: la lievitazione,
0: non
1: dice
0: pane,
1: probabilmente
0: non
1: no.
0: Pane, no.
1: Qualcuno scrive anche la grandine, ma non è la grandine.
0: Non è la grandine.
1: E non è neanche la candela o la cera,
0: no,
1: insomma,
0: sì,
1: come scrive Pietro da Mandello.
0: Sì, l'aveva scritto anche Mauro da Udine, ma non è quello. Dai,
1: no,
0: forza,
1: no, no,
0: pensate a quello che sta succedendo in questi giorni, già da un po' di giorni, e si legge un po' dappertutto.
1: Sì, un
0: allora,
1: po' di...

0: Dice Maura da Siena, l'acqua questa volta ci ho azzeccato. No,
1: no,
0: mi dispiace Maura,
1: non c'è azzeccato.
2: Mauro.
0: Lei Maura, è Maura.
1: Maura.
0: Mi piace,
1: Mauro.
0: Mi piace il nome Maura. Maura. Dai, sì, andiamo vero, veloci che abbiamo, dobbiamo andare. Andiamo. Andiamo. Prego, prego.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
2: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: È arrivata!

0: dottor Scotti.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Bravo Gabbani, che è tornato in pista ieri sera, si è ripreso completamente, lo salutiamo, lo abbracciamo. Nel frattempo c'è l'indovinello, rilanciamo ultima volta, via.
1: Se si scalda sale, ma quando scende si indurisce.
0: Ecco.
1: Di cosa si tratta? Al 331 995 0095.
0: Oh, adesso mai più per l'ultimo ciuffolo prima delle vacanze.
1: Eh già.
0: E quindi andiamo, grazie.
1: Andiamo nella stessa direzione sua?
0: Ma direi di sì.
1: Quella di Paola?
0: Così non rischiamo di fare un frontale con la

0: chiudi?
1: Perfetto.
0: Cosa? Stop al televoto. Volevo dirlo, non l'ho mai detto.
1: Stop al televoto, l'ho detto stop anch'io. Stop al televoto.
0: Nel senso, basta, abbiamo scelto a chi manderemo l'emerito ciuffolo, certo, sempre a caso, della stagione. Intanto, grazie anche oggi per la partecipazione in tantissimi, nonostante le vacanze. Ci
1: grazie,
0: fa molto,
1: ragazzi,
0: molto,
1: e che fantasia
0: piacere
1: che avete.
0: Bravi,
1: evviva! Allora, attenzione,
0: vai.
1: L'indovinello di oggi era il seguente: se si scalda sale, ma quando scende si indurisce. La soluzione è
0: la lava, la lava, la lava, la lava. Siamo sul pezzo, visto quello che sta succedendo sull'Etna, con, ancora con i voli bloccati, ma ne parleremo magari dopo. E quindi complimenti per la risposta a tutti quelli che ci hanno azzeccato, ma abbiamo scelto a caso
1: attenzione,
0: uno
1: attenzione,
0: di voi.
1: Attenzione, il cipollone è già arrivato a Lampedusa, ecco. C'è Lisa che è lì in vacanza, e quindi Lisa, brava.
0: Brava Lisa, brava. L'emerito ciuffolo di oggi va a te, anche l'ultimo prima delle vacanze, il prossimo tornerà tra 15 giorni, va bene? Grazie
1: allora,
0: a tutti.
1: Vado nella prossima ora?
0: Vada.
1: Vado, sono le 3 e 2 minuti.
2: Ma questi indovinelli li mettete voi?
1: Sì.
2: Fanno
1: ho capito. Non è vero, non

0: Ma sono matta.
1: Ma meglio un dito nella piaga o l'eruzione del vulcano?
0: Ma guarda, io direi meglio il dito nella piaga.
1: Comunque,
0: guarda,
1: sì, rimaniamo in tema con l'indovinello di oggi. Parliamo appunto dell'eruzione vulcanica dell'Etna che ha portato alla cancellazione di molti voli. Essendo una circostanza eccezionale, non è previsto un risarcimento, ma fortunatamente è possibile però ottenere un rimborso. Perché? Cosa dicono?
0: Allora, in caso di calamità naturale, il rimborso del biglietto o lo spostamento su un altro volo sono sempre dovuti, così come anche un'altra cosa che non sapevo neanche io, cioè l'assistenza gratuita,
1: esatto,
0: in aeroporto.
1: Cioè, la compagnia aerea deve anche garantire pasti e bevande per tutto il tempo d'attesa, la sistemazione in hotel se necessaria, il trasferimento tra l'aeroporto e l'albergo, due chiamate telefoniche o messaggi mail.
0: Quindi tutte queste cose. Allora, se l'aeroporto non fornisce l'assistenza diretta, il passeggero può provvedere da solo anticipando il pagamento, conservando ovviamente gli scontrini, per poi chiedere il rimborso di ogni spesa.
1: Questo vale per tutti quelli che viaggiano con gli aerei in caso di calamità naturale,
0: esatto,
1: non solamente per l'Etna, quindi lo diciamo, visto che in questi giorni molti di voi sono in giro con,
0: esatto,
1: aerei e compagnia bella.
0: Molto,
1: va bene,
0: interessante.
1: Perfetto.
0: Molto,
1: salutiamo,
0: interessante,
1: anche gli amici che sono fermi lì da una vita. Molti,
0: già,
1: ci hanno scritto da quella zona rispondendo all'indovinello, quindi conoscono bene il problema.
0: Okay. Eh sì, lo stanno toccando dal vivo, purtroppo. Chi è?
1: So io.
0: Ah, adesso non è. Ah, no, ma
1: non,
0: allora adesso
1: te,
0: io canto. Io questa la canto tutta dall'inizio alla fine proprio. Ciao Eddie Brock, ciao.
1: Sono già,
0: Eddie.
1: Io sono già uscito, sono già andato
0: ciao
1: via.
0: Ciao Eddie.
1: Sono già andato via.
0: Ciao.

0: Rolling Stones, come Stones?
1: Stai bene,
0: Stones,
1: stai bene,
0: abbastanza bene,
1: sì,
0: Stones.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Allora, sei un po' Stones. Allora, i The Colors, prima Eddie Brock che hai cantato.
1: Sì, sì.
0: Ma
1: ciao,
0: volevamo
1: Eddie.
0: Anche ricordare che qualche giorno fa Alessandra Amoroso ha compiuto 40 anni.
1: Ma
0: vero?
1: Auguri, Ale, in ritardo si possono
0: ma
1: fare.
0: Ma
1: gliel'abbiamo
0: fatti
1: auguri.
0: In diretta noi.
1: Sì, certo, certo. Comunque lei ha ricevuto tanti auguri, ovviamente anche dalla sua amica Emma Marrone, dai fan. Ha pubblicato poi una bella foto con un bel cappellino del compleanno, ha scritto un nuovo capitolo della mia vita, anche perché questa cosa ce la segnala la redazione, perché questa frase sibillina potrebbe far pensare.
0: Quale?
1: Nuovo capitolo della mia vita.
0: Perfetto.
1: Potrebbe far pensare anche all'arrivo magari di nuova musica.
0: Ma non lo
1: ma
0: sappiamo.
1: Chi lo
0: noi
1: sa,
0: siamo
1: chi
0: qui
1: sa.
0: Che aspettiamo. Alessandra, quando hai qualcosa di pronto, faccelo sapere.
1: Esatto.
0: Nel frattempo ci accontentiamo di cose di qualche annetto fa, tipo questa con i Boom Da Bash Karaoke. Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: piena. Era piazza?
1: Era piazza.
0: Tazza?
1: Piazza. Tazza o piazza?
0: Ma era tazza.
1: Vabbè, diciamolo come vogliamo.
0: Tazza, dai, piazza, bene, quello bene, che vuole, l'importante sia piena, va bene.
1: Ok.
0: Tra poco abbiamo i messaggi, vero?
1: Sì, sì, prego. Sì, abbiamo un sacco di gente da salutare.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
5: Piacere! Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Non ho capito il titolo.
1: Cavana.
0: Mi sembrava, non ero sicuro. Abbiamo raccolto un po' di messaggi vostri che andiamo a leggere velocemente. Ciao a tutti, sono Salvatore da Giarratana, provincia di Ragusa. Questa sera, in occasione della Sagra della Cipolla, avremo il piacere di assistere al concerto di Amedeo Minghi. Buon Ferragosto a tutti, non piangete, mi raccomando.
1: Con la cipolla, facciamo anche gli auguri a Amedeo Minghi, che ha fatto gli anni anche lui qualche giorno fa.
0: Maestro, grande.
1: Mamma Sanda vuole salutare il suo bimbo Nicolò, ha 9 anni. Bene. E sta studiando inglese.
0: Hello, how are you, Nicolò?
1: The book is on the table.
0: The book is on, now the book is under the table.
1: Under the table.
0: Quindi adesso il libro è sotto al tavolo.
1: Okay. Ciao ragazzi, vi stiamo ascoltando sempre dal camping Mare e Pineta.
0: Bello.
1: Potete dire a Jessica di non bere troppi spritz.
0: No.
1: Grazie da Chicco e Johnny.
0: Non bisogna esagerare, eh.
1: Oh, Jessica.
0: Ciao, noi siamo in ferie e stiamo andando al fiume Renara. Buone ferie a tutti, a noi e più di tutti.
1: Bene.
0: Va bene. Allora, buone ferie a voi e buone ferie a chi è in ferie, ma anche a quelli che in ferie non ci sono andati o non ci possono andare.
1: O ci andranno dopo.
0: Svariati motivi. E anche a noi che andremo in ferie.
1: Eh già.
0: Qualcuno ce la tira. Speriamo di
1: dai, per favore.
0: Oh signore, bene,
1: grazie all'ufficio programmazione che oggi mi sta dando delle grandi soddisfazioni, perché adesso c'è Blanco, anche a 20 anni si muore, io la canterò dall'inizio alla fine.
0: Dallo studio.

0: se la puoi staccare la spina da letto che non si ferma più, prima con le canzoni, adesso con i saltellini.
1: Ballo,
0: qua.
1: Ballo.
0: Allora, c'è un'indagine sulle aziende che è emerso, appunto, ha fatto emergere l'elenco dei benefit più bizzarri, e ce ne sono veramente tanti. Vogliamo
1: ce
0: vedere?
1: Ce n'è di tutti i tipi.
0: Vai,
1: possiamo veramente andare in tutti i sensi. C'è chi ha ricevuto Bitcoin.
0: In Italia.
1: Sì. C'è chi ha trovato brioche fresche appena sfornate ogni mattina. Chi si è visto consegnare delle belle cassette di ciliegie.
0: A noi fortunatamente arrivano dagli ascoltatori, che ancora ringraziamo. Ciao Sergio.
1: Ciao.
0: Poi c'è
1: Sergio.
0: Anche chi ha raccontato di iniziative come il Beer Friday, cioè la birra del venerdì a fine giornata.
1: Però,
0: lezioni di yoga, frutta fresca e colazioni condivise tra colleghi. Bella questa.
1: Ma attenzione, ci sono anche le stranezze, perché tra i benefit più strani è emerso questo: un viaggio in Amazzonia col capo, pernottamento in tenda nella foresta.
0: Bello.
1: E partecipazione a riti sciamanici.
0: Non sarebbe male, pensa che il capo organizzasse un viaggio in Amazzonia in tenda con tutti noi.
1: No,
0: e qualche rito sciamanico.
1: No, in Amazzonia no, sarà pieno di animali tipo i ragni.
0: Per forza,
1: no,
0: però
1: no,
0: è bello,
1: no,
0: per
1: no,
0: quello, no?
1: No, no, no, capo, non prenda
0: chiediamo
1: spunto,
0: al capo se ci propone
1: no,
0: questa
1: no, no, no.
0: Dormendo in tenda, tra l'altro.
1: No, no, no.

0: Ha scritto il capo, ha mandato un WhatsApp, ha detto niente tende in Amazzonia, all'aperto, così ci sono,
1: no,
0: le zanzare che te pungono.
1: No, no, no, dai, no, capo, ripensiamoci, capo, dai, ripensiamoci.
0: Va bene, tra poco l'ultimo giro di saluti a caso, via.
2: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione la Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
3: La Piadineria,
2: la più buona perché è mia.
4: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
5: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Intesa Purom ti regala una pelle super profumata. La schiuma da barba da 300 ml è 1,59 euro. Il gel doccia shampoo Intesa da 250 ml è 1,59 euro. E con due prodotti a scelta Intesa hai in omaggio il gel doccia shampoo in formato da viaggio. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Certi sogni sono così grandi che fanno rumore, come questo di Samuel.
7: Servizio!
6: O come questo di Cheryl.
8: Il progetto è stato un successo.
6: Sono sogni che fanno rumore perché appartengono a chi non ha voce, a Samuel, a Cheryl e agli altri bambini delle baraccopoli di Nairobi, in Kenya. Adotta un bambino a distanza e sostienilo nel suo percorso dall'asilo al lavoro, perché tutti i bambini hanno un sogno, ma alcuni per costruirlo hanno bisogno di te. Vai su aliceforchildren.it.

0: iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: gli angeli.
1: Gli angeli di Achille.
0: La città degli angeli di Achille Lauro. Chiudiamo con l'ultimo giro dei saluti a caso. E dice: no, ma stavo lavorando, non ho sentito la soluzione dell'indovinello. Per favore, la dite. Salutate lo staff del rifugio Monte Stino, che sono bravissimi. Grazie. Certo.
1: Allora, la soluzione era la lava.
0: La lava.
1: La lava, la lava.
0: Poi.
1: Ciao a tutti, sono Emerson, vi ascolto da Santos, Brasile. Ottima programmazione.
0: Grazie.
1: Manda un bacio a sua moglie Giselle, che probabilmente sta ascoltando anche lei la radio. Tieni duro, è venerdì.
0: Poi dice. Ancora, ciao ragazzi, un saluto e abbraccio da Sergio, Verusca, Averardo e Loredana. Siamo in Val d'Orcia, un bacione, le ciliegie, prossima stagione. Loro sono quelli che ci mandano le ciliegie.
1: Grazie,
0: ciao
1: ragazzi, grazie.
0: Poi.
1: Poi c'è Vinny che ci scrive da Philly, da Philadelphia. Ah. Dice: buongiorno ragazzi, vi mando un dolce e sincero saluto dall'ospedale Penn Medicine dove lavoro.
0: Ciao Winnie, ciao. E poi buon pomeriggio, un abbraccio FM, buon Ferragosto, e mandate un augurio di cuore a mio figlio Michele di solo 17 anni, perché lui ha finito il quarto liceo, quarto anno di conservatorio, insomma, e si diverte durante l'estate a suonare. Abbiamo visto il video, bravo, bravo, bravo.
1: Bravo, poi, band di sola musica italiana, bene. Ed è contento perché l'ha contagiato con la musica
0: molto
1: italiana.
0: Bene.
1: Poi sono Aldo da Pescara, sono 45 anni che lavoro e non ho mai conosciuto una giornata di ferie.
0: Mannaggia.
1: Perché la vita ha bisogno della mia presenza.
0: Bene.
1: Dice così.
0: E allora,
1: buon Ferragosto.
0: Grazie, ti abbracciamo e poi rimaniamo in zona, siamo a Vasto Marina, buon Ferragosto FM, un abbraccio forte e un saluto ai luoghi dove sto trascorrendo, insomma, con la family, una piccola vacanza, e ci ha mandato anche una
1: foto. Due foto, sì,
0: molto
1: grazie.
0: Bene, grazie per tutti voi, la prossima, e poi ci saluteremo e ci sentiremo.
1: Ma già, ci salutiamo.
0: Il 31 di agosto. Intanto, Bario Mammut.

0: diversamente.
1: Andiamo!
0: Dove? Ma vieni qua.
1: Uscito,
0: no, torna dentro.
2: Ha già le valigie in macchina.
0: Torna.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
4: Ciao.
3: Come state?
4: Bene.
0: Tempo di salutare.
3: Sì, salutiamo.
0: Un po'
3: certo.
0: Già il sabato del villaggio, sì, io un sì. po', già è un
3: venerdì,
0: po' di nostalgia.
3: Venerdì del villaggio.
0: Ma niente, ho già un po' di nostalgia.
3: Senti
0: vedi?
3: La musichetta.
0: Adesso questi 15 giorni come faccio io?
3: Ma perché hai messo sta musica?
4: Ciao Rose.
2: Questa è una delle cose che mi fa più ridere nel mondo.
3: Bellissimo. Va bene, vi lasciamo con Giuditta e Marco e vi auguriamo buon Ferragosto e buone vacanze a chi ci andrà o chi le sta facendo o a chi non le farà. E comunque un abbraccio a tutti, torneremo il 31.
0: Guarda, veramente
3: Francesca,
0: vado via un po' con la lacrima.
3: Perché vai via con la
0: perché
3: lacrima?
0: Perché mi dispiace un po', però torniamo, dai. Ragazzi, andiamo. Ciao.
3: Va bene, ciao,
0: ciao
3: a tutti, grazie.
0: Ciao, buone vacanze,
3: grazie. Ciao ragazzi. Basta, dai.
0: Posso dire che ore sono?
3: No, sì,
0: sono
3: vedi
0: le 4 e un minuto. Ciao.
3: Dai, tra un po' arriva Fiorella. Dai, chiudi che è tardi. Basta. Ciao.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano e questo è il notiziario Viabilità ANAS, valido per il fine settimana. Tra le limitazioni al traffico da segnalare: in Liguria, sulla strada statale 1 via Aurelia, è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Zoagli in provincia di Genova. Nelle Marche, sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre, è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Pescara del Tronto e di Capodacqua in provincia di Foligno. In Calabria, sulla strada statale 18 Tirrenia Inferiore, è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Sant'Eufemia alla Lamezia, strada statale 280 dei Due Mari, e della stazione di Francavilla, strada statale 19 diramazione delle Calabrie, in direzione Reggio Calabria, in provincia di Catanzaro. In Sicilia, sulla strada statale 114 orientale Sicula, è attivo un senso unico alternato di 150 metri circa tra gli svincoli di Marina d'Italia e di Alì Terme in provincia di Messina. ANAS ricorda le campagne sulla sicurezza stradale. Guida e basta, quando sei alla guida tutto può aspettare. E la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale è sempre disponibile il servizio ANAS di viabilità H24 al numero verde 800 841 148.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Gianna Nannini con Marrakesh, America Inc. Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon venerdì, ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon venerdì anche a te, buon venerdì anche a Edo Stanzini che è in regia.
2: Eccolo!
0: Anche oggi che è 14 di agosto, senti che comunque l'applauso è meno nutrito di altre volte, perché comunque alla fine ci sta.
1: Certo. Io immagino che quelli che ci ascoltano dalle grandi città si siano resi conto che insomma la presenza proprio di cittadini è un po' inferiore.
0: Sì, è logico.
1: Che sia così.
0: Al contrario, chi ci ascolta dalle coste, specialmente in questo periodo, perché insomma, voglio dire, per fortuna c'è la possibilità di andare un po' dove vogliamo in Italia senza fare grandi spostamenti, puoi andare a farti anche un weekend.
1: Esatto.
0: Come si deve.
1: Esatto, ma che cosa si fa a Ferragosto? Allora, la grigliata.
0: A Ferragosto si mangia.
1: Si mangia. E poi ci sono un sacco di iniziative proprio anche nelle città più piccole, no?
0: Sai cosa? Ogni posto, credo che ogni regione, fondamentalmente, non voglio stringere ancora di più, abbia dei riti, tipo, che ne so, si gioca a qualcosa, ai gavettoni, in spiaggia,
1: le lanterne in mare.
0: Sarebbe bello anche scoprirne alcuni, perché adesso io non ho chiara la geografia della ritualità di agosto.
1: Esatto, io vorrei saperlo. Anzi, già che ci siamo, 331-995-0095 il numero per raggiungerci via WhatsApp, SMS, come preferite. A casa mia si fanno i fuochi d'artificio il 15 di agosto.
0: Sì, quello è una cosa.
1: Sono i fuochi di mezzanotte.
0: Fuori dal comune, però insomma sono sicuro che ci siano delle cose che scopriremo insieme in queste due ore che abbiamo da trascorrere ascoltando un sacco di musica.
1: Due ore che iniziano adesso. Vai.
3: Disco Italia. Disco Italia è antidroga di Emma e Fabri Fibra.
4: Ma

0: Nananai Tango su Radio Italia, solo musica italiana. Sono arrivate un po' di cose che verranno fatte a Ferragosto dai nostri ascoltatori.
1: Per esempio,
0: Davide da Faenza dice che a Ferragosto si mangiano tortelloni ripieni di ricotta e salmone conditi con pomodorini e gamberetti.
2: Così ho fame però, eh?
0: Possibile.
2: È vero che sono le 4, però ho fame comunque.
0: Poi non si firma, ma dice questo nostro ascoltatore: io passerò Ferragosto in macchina, probabilmente nel traffico, ascoltandovi con mio papà. Salutatemelo.
2: Buona idea, la seconda parte, la prima
0: un po' meno, in effetti. Poi a Roncone c'è la sagra con la polenta cocia, ballo liscio e le regate con
2: bellissimo,
0: canoe.
2: Bellissimo.
0: E poi ci siamo dimenticati effettivamente Siena.
2: Vabbè.
0: Cioè c'è il palio.
2: Vabbè.
0: Brava, sì, Vanessa. Sì, e poi qualcuno dice: farò le pulizie in garage
2: a Ferragosto.
0: Che ti devo dire? Ne approfitto durante le vacanze, ha scritto.
2: Ma fa domenica.
0: Vabbè, ho capito, ma potrà fare le pulizie quando
2: ma
0: vuole?
2: Ma certo che può fare le pulizie quando vuole, però fa pure caldo. Vabbè, come?
0: Lascia fare, bene, lascia stare. Possono.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, 3 tranche di pizza margherita surgelata, 3 mulini, a 3,69 euro.
6: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
7: In questa notte fantastica.
8: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
9: Ti porto!
8: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
10: Sono un ragazzo fortunato.
8: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
11: A me piace mangiar bene.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Fantastico, la voglio per le vacanze.
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: ora che non ho più te di Cesare Cremonini nel nostro pomeriggio insieme. Allora, sono giorni di feste.
1: Sì.
0: Per chi può andare in vacanza, insomma, per chi ha deciso di andare in vacanza in questo periodo, e qualche serata con gli amici che non vedi da un po', insomma, può anche sfuggirti di mano.
1: Cosa,
0: no?
1: C'entra? Cosa c'entra che
0: c'è
1: non
0: normale.
1: Vedi da un po'?
0: Che perché se non vedi da un po', sai, ti perdi nelle chiacchiere,
1: certo.
0: Bevi una cosa in più,
1: sì,
0: poi
1: sì.
0: Non arrivi a una certa e dici: ah.
1: Devo prendere la macchina. Come
0: no,
1: faccio?
0: No, non prendi la macchina.
1: In Cina, si sa che insomma in Cina sono molto precisi, molto ligi,
0: sì.
1: Anche molto rispettosi delle leggi. Tre amici hanno deciso di non mettersi al volante.
0: Bravi.
1: Perché avevano fatto una serata, insomma, un po' così.
0: Bravi.
1: E quindi hanno detto: però io la macchina a casa la voglio portare.
0: Ok.
1: Come?
0: Si sono ingegnati.
1: L'hanno spinta.
0: Tutti insieme.
1: Sì,
0: sì, sì.
1: Con uno al volante e gli altri spingevano.
0: Sì, sì, sì.
1: E hanno percorso circa 500 metri, che comunque con sto caldo.
0: Tra l'altro io
1: ti posso dire.
0: Volevo dire, amici cinesi, cioè 500 metri siete andati in macchina?
1: Ma infatti, questa è la prima cosa che secondo me non andava tanto bene.
0: Siete partiti ubriachi, cioè voglio dire.
1: La seconda cosa ma non la potevi lasciare lì?
0: Se sono solo 500 metri la prendevi il giorno dopo, certo.
1: E poi, proprio perché in Cina sono molto rispettosi delle leggi, non hanno ricevuto una multa per guida in stato di ebbrezza. Perché
0: nessuno stava guidando il veicolo.
1: Esatto, perché stavano spingendo. Ma hanno ricevuto una multa per aver occupato la carreggiata in modo non consentito dalle norme stradali.
0: Che
1: quindi hanno preso una multa lo stesso.
0: Molto meno grave rispetto all'altra, perché l'altra ti ritirano la patente, ti prendono la macchina, fanno mille cose. Invece così è.
1: Ma ho capito, ma
0: pago.
1: Lasciala lì.
0: Certo, questo è un altro discorso. Ma se già sei alterato, non è che ti fai sto ragionamento. Tu dici: io la voglio portare a casa questa macchina, adesso la porto a casa.
1: Quindi dici: comunque, nella situazione in cui erano, l'idea migliore che potevano avere tra le tante.
0: Geniali per la situazione in cui erano.
1: Geniale è una parola un po' forte da utilizzare per questa immagine.
0: Cosa hanno bevuto?
1: Questo è poco ma sicuro. Tiziano Ferro, cuore rotto.
2: Avevo bisogno di te come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fatto.

0: Safe, parlare d'amore su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma comunque hai sentito di cinema, musica, rapporto che esiste tra questa cosa che ormai, insomma, voglio dire, conosciamo certo. benissimo, ma che ha un esponente in Italia rilevante?
0: Federico Zampaglione. Tra l'altro lui, insomma, si sa il suo amore per la musica, ma anche per il cinema, ed è stato eletto il regista contemporaneo di cinema prettamente di genere, nel suo caso è horror, thriller, noir, che ha incassato di più nelle sale a livello internazionale negli ultimi anni.
1: Senza fare i conti in tasca a Federico Zampaglione, però lui ha dichiarato: sono strafelice perché questo percorso mi sono impegnato, a volte mettendo in secondo piano la musica.
0: Sì, sì, sì, ma spesso nelle interviste comunque ha parlato della anche correlazione tra queste sue due grandi passioni. E il 5 novembre uscirà la sua nuova pellicola che si chiama The Nameless Ballad.
1: Noi intanto li ascoltiamo in Tiro Mancino con Un Tempo Piccolo.

0: celebrazioni, riti.
1: Ce ne sono un sacco.
0: Ce ne sono un sacco si tengono a Ferragosto. Se avete voglia di condividerne ancora, noi siamo ancora curiosi di conoscere.
1: Sì, il numero è sempre quello: 331-995-0095.
2: Vieni da MD anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un acquacitutto in vetro temperato borosilicato Pirex, dal diametro di 26 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia, e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto, sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
9: Conviene al tuo portafogli
8: e alle tue pennichelle post barbecue.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti.
8: Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
10: Voglio una vita vera con tutte le strade storte.
11: È arrivata la compilation più calda

0: tutte le hit italiane dell'estate.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Francesco De Gregori, Alice su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, amici, dobbiamo dare un titolo a questa canzone, proprio, cioè, oltre al titolo che già ha, bisogna dargli un certificato.
0: La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'anno.
0: Dell'anno.
1: Dai, come no? Come fai?
0: Va bene, sì, sono d'accordo. Samurai J, ossessione.

0: In casa o al lavoro, scegli di sentirci dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, voglio ascoltare Radio Italia.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Gali con Chill, e stiamo in chill.
1: Sì, stiamo in chill, però dobbiamo fare una cosa importante qui a Radio Italia, solo musica italiana, è salutare e ringraziare tutti i volontari della Croce Rossa. C'è arrivato un messaggio, certo. Io passerò il Ferragosto con Croce Rossa. Come faccio no? Turno di volontariato e insomma ringraziamo per il loro lavoro.
0: La estenderei a tutte le persone che fanno volontariato in questi giorni di festa.
1: Sì, sì, era importante farlo. Sì.
2: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
3: La Piadineria.
2: La più buona, perché è mia.
4: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
5: Radio Italia Live. La grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni. Solo su Radio Italia. Solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Guerra Ucraina-Russia, un caccia italiano abbatte un drone entrato nello spazio aereo della Lettonia. La ministra degli esteri lettone ringrazia il nostro paese. Migranti allerta Ceuta per un possibile nuovo flusso per domani. Piantedosi dice stop a Schengen, resta finché ci sono rischi. Meloni avanti con le espulsioni degli irregolari. Tensione in Cisgiordania, evacuati 5 italiani dal villaggio palestinese di Kusra che è sotto assedio. Rimane la presenza dei coloni israeliani. Caso La Vitola, il GIP ha respinto i domiciliari per il faccendiere. Dichiarazioni sul movente fumose e prive di riscontro. Ranucci potrebbe essere ascoltato più avanti. 8 anni fa il crollo del ponte Morandi, commemorazioni a Genova, persero la vita 43 persone, la sindaca Salis, il comune chiederà un risarcimento molto importante. L'attività dell'Etna non dà tregua, lo scalo di Catania rimane chiuso fino alle 2 di domani, dirigente dell'aeroporto a Sky TG24, i passeggeri devono chiamare le compagnie. Siccità in Piemonte, più acqua dalla Svizzera e ristori ai comuni, attivati tutti gli strumenti contro l'emergenza, caldo estremo agli sgoccioli, da lunedì calo delle temperature. L'Italia delle ragazze d'oro, Sara Curtis batte il suo record mondiale nei 50 d'orso, Daria Derkac vola sul podio nella finale del salto triplo femminile a Birmingham.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Toscana sulla statale 715 raccordo Siena-Bettolle, incidente sullo svincolo Castelnuovo-Berardenga, direzione raccordo di Siena. In Emilia-Romagna sulla statale 3 bis Tiberina e 45 ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio Quarto e prima dell'incrocio Sarsina-Sud, direzione incrocio Ravenna. Toscana, statale 67 Tosco-Romagnola, vi segnalo lavori sull'incrocio Sieci, direzione incrocio Marina di Ravenna. Nel Trentino Alto Adige, sulla statale 47 della Valsugana, possibili rallentamenti causa incidente sull'incrocio San Cristoforo al Lago, strada provinciale 1. In Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, corsia chiusa, presenza alberi sulla carreggiata, sullo svincolo di Gerbini, direzione Palermo. In Toscana, sulla statale 679 raccordo autostradale dell'Arezzo Battifolle, corsia chiusa, causa incidente sull'incrocio A1 uscita Arezzo, in direzione raccordo autostradale dell'Arezzo Battifolle. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, in caso di incidente, presta assistenza e indossa sempre il giubbotto catarifrangente.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: vederti mai più. Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Italia Solo Musica Italiana?
1: Tra l'altro, dopo l'incidente delle settimane scorse che vi abbiamo raccontato, è pronta a tornare sul palco.
0: Sì, sì, è successo il 19 di luglio e insomma lei ha detto che questo incidente le ha dato modo di ricordare che è importante non dare per scontata la salute e adesso ritornerà sul palco, non vede l'ora, chiaramente.
1: Ha ringraziato ovviamente chi le ha permesso anche di tornare così in fretta alla fine, perché un mese scarso. E quindi tornerà insomma domenica 16.
0: Domenica 16 riprenderà la sua attività live che aveva interrotto insomma il 19 di luglio. Noi non vediamo l'ora di ritrovarla sul palco.
1: Olly con Giulia, Radio Italia Solo Musica Italiana. Questa si chiama Quei Ricordi Là.

0: Luciano Ligabue, ci sei sempre stata su Radio Italia, solo musica italiana. Io vorrei parlare di eredità.
1: Ah, eredità?
0: Sì, si parte dall'eredità.
1: Vabbè, eredità e quindi si può parlare di soldi.
0: No, mica si ereditano solo i soldi.
1: Ho capito, non chiedo.
0: Bisogna ragionarci, bisogna parlarne.
1: Va bene, parliamo tra poco, dai.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Yahoo! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è!
3: Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
12: La spesa intelligente.
13: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: La testa gira, Amy Schillaffer, De Palma, Anitta.
1: Sì,
0: a Radio
1: sì.
0: Italia, solo musica italiana. Allora, volevi parlare d'eredità, sono sì. curioso di sapere in che termini.
1: Perché molto spesso non si eredita soltanto denaro, ma si ereditano degli oggetti di cui poi, allora, non riesci a disfarti perché c'è un valore affettivo,
0: okay.
1: indubbiamente. Però non sono proprio bellissimi.
0: Ok.
1: Ok.
0: E magari quindi... sono stati conservati per anni. Pensiamo alle collezioni, no?
1: Esatto.
0: Che poi non tutte valgono, ecco.
1: Però a me è venuta subito in mente proprio la tipica casa, non dei miei nello specifico, okay. ma dei nonni in generale.
0: Sì,
1: diciamo che erano
0: sì.
1: piene di oggetti che sì, tu gli vuoi bene
0: dai
1: perché ti ricordano,
0: affettivo, certo.
1: però sono bruttini. Mia nonna, ad esempio, aveva la gondola. Quella di Venezia,
0: la
1: di vetra,
0: di
1: vetro, sopra al televisore.
0: Era un souvenir quello, immagino, no?
1: Con sotto un centrino.
0: E centrino? Sì, chiaro.
1: Centrini ovunque.
0: Centrini dappertutto.
1: Ovunque.
0: Dappertutto.
1: Allora, non è semplice appunto sbarazzarsene, però ci sono svariati metodi, ci sono anche gli sgomberi, volendo.
0: Sì, se sono molto, molto grossi, sì. sì ecco,
1: però questo. È più l'oggettistica il problema. Ad esempio, a Roma l'oggettistica mista può essere valutata circa tra i 15 e i 25 euro a scatolone.
0: Ok, ci sta.
1: Quindi, insomma, questa potrebbe essere una soluzione, ma io è là che voglio andare,
0: cioè
1: gli oggetti che ci sono in casa, perché se non erano bellissimi gli oggetti dei nostri nonni
0: sì.
1: adesso quando accumuli oggetti sono veramente brutti, cioè almeno la gondola di Venezia aveva un valore, capito?
0: Adesso tu puoi accumulare anche dell'oggettistica che hai comprato a 11,99 euro, che non hai mai usato, che ti resta lì e che poi che ne sai domani. Vabbè, comunque in ogni caso
1: ma 11,99 euro è già costosa.
0: Sì, sì.
1: Io volevo chiedere ai nostri ascoltatori, entrando in case di amici e parenti, l'oggetto più brutto che sì. avete visto.
0: Okay.
1: Brutto.
0: Mi sembra,
1: deve essere brutto.
0: Sembra una buona cosa, se avete voglia 331 995 0095.
1: E poi non, magari non diciamo di chi.
0: Così
1: manteniamo
0: sì,
1: l'anonimato in quel senso.
0: Elodie, mi ami, mi odi.
2: Ti sento così.

0: sulle lapidi, regalato,
1: un vaso di
0: tenuto per mesi in ripostiglio, poi buttato via. E sì. Tra l'altro, aggiunge, era per ringraziare per una traduzione che avevo fatto per il B&B, che poi era dell'amante.
1: Bellissimo.
0: E dice: però
1: bellissimo,
0: non lo sapevo, se no non l'avrei fatto. Ma la domanda è: non sapevi dell'amante?
1: No,
0: non sapevi che ti avrebbe regalato quel vaso brutto? Perché in entrambi i casi
1: qui il mistero si infittisce.
0: Si infittisce.
1: Vogliamo saperne di più.
0: Comunque, continuate a dirci gli oggetti brutti che avete visto in case altrui. O nelle vostre.
1: Sì, sì,
0: no?
1: Sì, dai, tra poco condividiamo.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79 euro e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Ivoda, sono già solo su Radio Italia, solo musica italiana. Non hai detto il tuo oggetto brutto visto in casa altrui?
1: In casa altrui?
0: Sì, o a casa tua?
1: A casa mia ci sono tanti oggetti brutti.
0: Dai, condividi.
1: Ma sai quei souvenir che ti regalano, che prendi, che non sono fatti benissimo? Per esempio, c'ho una lucertola tipo. Mm? Ok, che è a Barcellona.
0: Ah, pensavo Ibiza.
1: No, una lucertola a Barcellona. Ok. Molto brutta. Mm? Ma ho anche un cane fatto con la lava di qualche vulcano da qualche parte.
0: Bello.
1: Non so perché il cane, però
0: molto bello.
1: Questi sicuramente.
0: Poi oggetti brutti a casa mia regalati,
1: sì,
0: in soffitta.
1: Sì.
0: Tris di vasi canopi.
1: Beh,
0: io non so che cosa siano i vasi canopi.
1: Neanch'io.
0: Comunque devo dire che sono vasi egizi, ci hanno detto.
1: Per contenere organi.
0: Sì, quelli che si usavano per la mummificazione.
1: Per la mummificazione.
0: Vabbè, che
1: cosa c'è dentro?
0: Non lo so. Comunque, effettivamente, tra gli oggetti brutti, il vaso è forse l'oggetto che è più brutto quando
1: anche
0: è brutto.
1: Ingombra, cioè non lo puoi nascondere così,
0: esatto,
1: facilmente, no?
0: Io credo che ci siano anche delle calamite da frigo molto molto brutte.
1: Vabbè,
0: che
1: però
0: abbiamo tutti.
1: È facile da smaltire,
0: casa,
1: no?
0: Sì, calamita, perché la fai calamita sparire, oppure comunque la lasci lì perché non importa.
1: Sì, sì.
0: E ci segnalano anche oggetti fatti col crochet, che sarebbe l'uncinetto, no?
1: Ah,
0: tutte le cose.
1: Okay.
0: Perché l'uncinetto, questa è una mia teoria, ma credo di non venire smentita.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: L'uncinetto è molto bello se lo utilizzi per fare dei capi d'abbigliamento. Se invece lo utilizzi per fare degli oggetti, delle cose che devono rimanere in casa, riescono ad essere veramente tra le cose più brutte mai viste.
1: Tipo i sottobicchieri.
0: Sottobicchieri, ma anche i pupazzetti fatti con l'uncinetto.
1: Si chiama crochet questa cosa.
0: Sì.
1: Una roba francese, ovviamente.
0: Lo sapevo. Guarda, io direi che potremmo anche parlarne dei francesi, degli inglesi. Ragioniamoci.
1: Senti, mettiamo i pinguini tattici nucleari adesso. Questa si chiama Sorry, scusa, lo siento.

0: I Negramaro, sei tu la mia città, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, come promesso, ho una cosa molto veloce da dire ai nostri ascoltatori e a te. È uscita una classifica europea dei cittadini che si fanno più docce al giorno.
0: Ah, carina, carina.
1: Ok,
0: carina,
1: quindi quelli più puliti.
0: Sì, sì, sì.
1: Al primo posto ci siamo noi, italiani.
0: Bene, sono contento.
1: Una doccia al giorno, in media.
0: In media sì, ci sta.
1: Dietro di noi ci sono Portogallo, Spagna e Grecia.
0: Sì, dai, siamo lì. Siamo lì. Popoli mediterranei, siamo popoli.
1: Sì, sì, perché poi comunque, capito, il mare.
0: Il mare, sì, sì.
1: Vuoi sapere chi la chiude la classifica?
0: Chi la chiude la classifica, dai.
1: Germania.
0: Germania.
1: Francia. E Inghilterra. Signori.
0: Signori,
1: è andata così.
0: Ma tutto a favore della mia tesi, eh?
1: Devo dire
0: che
1: devo
0: io
1: dire
0: poi
1: sì.
0: non ho nulla contro di
1: contro?
0: Contro i tedeschi.
1: Scusa, no. Ne ho detti tre di paesi, però a chiudere la classifica.
0: Non
1: per
0: è
1: favore.
0: Vero. Se scavi, secondo me.
1: Anche contro i tedeschi.
0: Anche contro
1: ma
0: di
1: non
0: loro.
1: Avevo dubbi.
0: Sì, sì, sì.
2: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondo Piada.
5: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: Ermal Meta con Stella Stellina per chiudere queste due ore che abbiamo trascorso insieme.
1: Eh sì, io volevo ringraziare Edo Stanzini che è stato in regia, augurare buone vacanze a te.
0: Sì, sì, ci buone sentiamo, vacanze, non mi chiedete il giorno, ma comunque poi l'altra settimana. Io volevo augurare buone vacanze a tutti quelli che sono in vacanza, buon Ferragosto a tutti, anche a chi lavora, soprattutto a chi lavora.
1: Ecco, e noi con me ci risentiamo lunedì sempre a partire dalle 16.
0: Buon weekend a tutti, sono le 18 e 2 minuti.

0: flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Guerra Russia-Ucraina, un caccia italiano abbatte un drone entrato nello spazio aereo della Lettonia. La ministra degli esteri lettone ringrazia il nostro paese. Migranti, allerta Ceuta e Melilla per una possibile nuova ondata di arrivi. Piantedosi dice stop a Schengen, resta finché ci sono rischi. Meloni avanti con le espulsioni irregolari. Tensione in Cisgiordania, evacuati 5 italiani dal villaggio palestinese di Kusra che è sotto assedio. Rimane la presenza dei coloni israeliani. Caso La Vitola, il GIP ha respinto i domiciliari per il faccendiere, dichiarazioni sul movente fumose prive di riscontro. Ranucci potrebbe essere ascoltato più avanti. Etna, lo scalo di Catania rimane chiuso fino alle 2 di domani. A Comiso chiusura prorogata fino alle 18. Dirigente Sacca Sky TG24, i passeggeri chiamino le compagnie. Il cadavere di una donna di 71 anni è stato ritrovato nell'armadio del suo appartamento a Roma, a Torbella Monaca. Confessa il figlio, l'avrebbe uccisa al termine di una lite. A Parma i carabinieri hanno recuperato 3 opere d'arte di Renoir, Cézanne e Matisse. Erano state sottratte il 23 marzo scorso all'interno della Fondazione Magnani Rocca. Siccità in Piemonte, più acqua dalla Svizzera, ristori ai comuni, attivati tutti gli strumenti contro l'emergenza, caldo estremo agli sgoccioli, da lunedì calo delle temperature.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Vedi, lo dice anche Claudio Baglioni, via. E allora via con questa serata, quella di venerdì, che per molti segna l'inizio finalmente tanto agognato delle vacanze, per molti altri, ahi noi, il ritorno dalle vacanze, ma via in tutti i sensi a questa parte di serata insieme qui su Radio Italia Solo Musica Italiana con il team. Questa sera Emiliano Picardi di qua dal microfono, Edoardo Eddy Stanzini che invece si occupa della regia, ci teniamo compagnia per un paio di ore, ci raccontiamo i fatti nostri, nel senso che un po' di curiosità, molte storie legate alla musica italiana ve le raccontiamo noi, la vostra vita vissuta, le vostre vacanze, i vostri percorsi, se avete voglia, ce li raccontate voi al 331-995-0095. A proposito di vita vissuta, l'estate scorsa si erano incontrati su un balcone, si sono, veramente, non metaforicamente, proprio su un balcone di una casa, hanno passato un piacevole pomeriggio e poi una serata insieme e si sono molto piaciuti, Giulia e Biagio Antonacci, che poi hanno deciso di collaborare così, l'ultima canzone.

0: almeno stavolta. Così Neck c'è anche lui in questa serata di venerdì qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Vi stiamo accompagnando proprio all'inizio del weekend, lo facciamo con un sacco di musica.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana pulitore a vapore portatile, garanzia 3 anni, a €19,99 e scala pieghevole a 3 gradini a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: mondo con i gelati Lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Lui.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Yeee, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
1: Piacere, Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Fantastico, la voglio per le vacanze.
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su Conad.it.

5 gocce, ci sono anche i Ramer Comi su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso io ve lo dico, facciamo finta che non sia così, cioè noi maschietti, tutti gli uomini all'ascolto, facciamo finta che non sia così, ma sappiamo che è così. Durante una discussione può capitare che, ok, scusa, hai ragione tu, detto da un uomo ad una donna, sia la fine di quella discussione, ma che non abbia niente a che vedere con la verità. Secondo alcuni sondaggi, circa l'80% di noi uomini ammette di chiedere scusa durante un litigio, anche quando è convinto di avere ragione, solamente per riportare lo stress a dei livelli normali. Vedo che scuote la testa, annuisce dicendo di sì. Lo facciamo tutti noi maschietti. E il fenomeno viene collegato a quello che si chiama apology gap, che descrive una diversa percezione delle offese, della necessità di chiedere scusa che c'è tra uomini e donne. Noi maschi non abbiamo bisogno neanche di chiederci scusa, neanche di farci sentire dire hai ragione tu, ci basta sapere di aver ragione. Le donne no, hanno la necessità di qualcuno che dica cara hai ragione tu. E allora come concludiamo una qualunque litigata? Dicendo cara hai ragione tu, anche se non lo pensiamo minimamente. Adesso uomini all'ascolto, continuate a dire che non è vero, che tutte le volte che date ragione alla vostra partner è perché ha ragione, ma tanto sappiamo che la storia è tutta un'altra.

0: Camera 209, così Alessandra Amoroso insieme a DB Boulevard qualche tempo fa aveva deciso, Aleamo, di riprendere un successo dance degli anni 90, inizio 2000, pazzesco in Italia, ancora oggi è una delle canzoni più belle per accompagnarci in quest'estate.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: però boh, meglio di no.
1: Io me li immagino quelli che lunedì prossimo, lunedì 17, lo diranno, ma che lunedì nero, perché magari appena tornate dalle vacanze, perché davanti a tutte le scartoffie che si sono accumulate nel periodo in cui eravamo via a goderci un po' di relax. Però tranquilli, anche il lunedì più nero dei lunedì neri passa.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi.

0: idea, dottor Scotti!
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Omino Bianco da 44 lavaggi è a 3,99€. E non perdere la promozione sull'additivo smalchiante in polvere. Un pezzo a 3,49€. Due pezzi a 5,99€. E per una casa pulita, fresca e profumata, scopri i prodotti della linea Citrosil. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
4: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
5: Buono.
4: Melone retato.
5: Buono.
4: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
5: Buono.
6: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summerville!
7: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Che capolavoro! Ridere di te, Vasco Rossi, il Blasco su Radio Italia. Beh, dopo Carmen Consoli, anche Elisa ha elogiato Vasco Rossi e la sua musica in un'intervista recente. D'altronde, come fai a non elogiare il Blasco? È una colonna portante della nostra storia. Comunque, Elisa ha raccontato il suo primo concerto del rocker dicendo: "Non lo avevo mai visto live. I miei amici, descrivendomi i suoi concerti, mi raccontavano di riti collettivi, di un'intensità inspiegabile a parole, e fu così. Incendiò letteralmente lo stadio comunale di Grado e con me pure questo." In quell'occasione Elisa è rimasta piacevolmente colpita dalla forza, dalla voce di Vasco e dai testi dirompenti dei suoi brani, che insomma conosciamo dal primissimo disco, e ha confessato: "Fu commovente, travolgente, piansi molto durante alcune canzoni che mi toccavano nel profondo. Capisco perché l'emozione, quando ti arriva dritta in faccia, riesce a scuoterti e a provocarti delle sensazioni pazzesche." Anche a me è capitato l'estate scorsa di vedere uno dei tanti concerti di Vasco che ho visto fortunatamente nella mia vita, e tutte le volte l'emozione è come se fosse il primissimo concerto.

Che brutta cosa quando ti riattaccano in faccia. Tu magari hai ancora delle cose da dire, però non puoi. Il solito sesso, abbiamo ritrovato anche Max Gazzè su Radio Italia Solo Musica Italiana, con lui fino alle 19.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore e serali notturne il cielo risulterà sereno o poco nuvoloso sull'intero territorio. Nella mattinata di domani, copione monotono, ancora sole e caldo su tutta l'Italia, con pochi annuvolamenti isolati in montagna. In giornata, consueti temporali estivi di calore sui rilievi sia alpini che appenninici. Caldo, con temperature fino a 37-39 gradi e notti super tropicali, con minime oltre i 25 gradi. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Un ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrei, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: Cesare Cremonini su Radio Italia, solo musica italiana, il comico, tra parentesi, sai che risate, tra altre parentesi, pochissime, perché è il sottotitolo della storia di questo signore americano stuntman che da oltre 30 anni sta cercando il suo orologio caduto sul fondo di un piccolo lago quando aveva appena 18 anni. Si tratta di un orologio, insomma, di quelli di lusso. Quando pensate a un orologio di lusso, dite una marca, beh, quella è. Era caduto in un punto del lago molto fangoso, molto profondo, 24 metri, quando il proprietario era ragazzo e stava giocando su una barca col fratello. All'epoca lui aveva tentato di recuperarlo in ogni modo, persino facendosi prestare un grosso magnete, insomma, ma tutti i tentativi però erano risultati inutili. Beh, oggi, ogni volta che ha una giornata libera dal suo lavoro ad Hollywood, si immerge nelle acque gelide, tra l'altro, di quel lago, con tanto di bombola e 22 kg di equipaggiamento professionale per proseguire la ricerca. Ora, posso capire che quell'orologio è veramente di gran valore economico, però dai, o ha anche un valore simbolico, oppure dopo 30 anni lascia perdere, no? No, lascia perdere.
1: Disco Italia. Disco Italia è antidroga di Emma e Fabri Fibra. Ma

0: dove si balla? Se lo chiede Dargen D'Amico, direi, guarda, caro Dargen, domani su qualunque spiaggia italiana, tendenzialmente una festa per Ferragosto ci sarà, secondo me lì si balla tranquillamente. A proposito, voi dove lo passate Ferragosto? Se volete 331-995-0095.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I bagnodoccia Eloderma da 600 ml sono 99 centesimi. Donano una piacevole sensazione di morbidezza. E trovi anche la linea di shampoo Eloderma a 99 centesimi. E per un'esplosione di freschezza e profumo, prova le acque profumate Nani a 1,99 euro. Scegli la fragranza più adatta a te. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affariitaliani.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni. Quando

0: vicino a te.
1: Takagi, Ketra, Marco Mengoni e Fra Quintale, il poker di Venere e Marte su Radio Italia Solo Musica Italiana. Oltre a Venere e Marte, in queste ultime giornate abbiamo parlato molto della Luna. L'eclissi di mercoledì è stato uno spettacolo seguito da centinaia di migliaia, milioni di persone in giro per tutta l'Europa. Qualcuno però non ha seguito le procedure corrette, nonostante ve le avessimo spiegate per filo e per segno. Beh, nonostante le tante raccomandazioni da parte nostra, ma soprattutto da parte degli esperti, c'è chi ha osservato il sole senza occhialini certificati. Per questo motivo, le ricerche su Google riguardo occhi che bruciano nelle ultime ore hanno raggiunto un picco mai visto. Nel dettaglio, a effettuare le ricerche sono stati inglesi, forse perché solitamente abituati a un clima meno soleggiato, che forse si sono lasciati prendere più facilmente la mano. Ho letto anche di uno che il giovedì mattina ha chiamato in ufficio dicendo non vedo, colpa dell'eclissi, per non andare al lavoro, ma il certificato medico lo ha smentito. Beh, se avete problemi comunque, siccome è una cosa seria, andate dall'oculista, ci pensa lui che è meglio.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: tu non guardare indietro mai e vai.
1: Anche Alfa, in questo venerdì sera ben ritrovati, siete su Radio Italia Solo Musica Italiana in attesa di Ferragosto, in attesa di capire quali sono i progetti per la giornata di domani. 331 995 0095 se volete condividerli con noi.
0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

Yes, I know my way, ma sì che la conosco la strada, che non è quella per le indicazioni per il bagno, che di solito capita così. Pino Daniele su Radio Italia, solo musica italiana. No, mi è venuta in mente questa cosa del bagno, perché a volte succede di fare, almeno per me è una gaffa incredibile, Edo in regia, dimmi se la pensi nello stesso modo, che tu vai a casa di

0: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, 3 tranche di pizza margherita surgelata, 3 mulini a €3,69.

fren, fino all'ultima schitarrata. Ma quanto è bravo Alex Britti quando ha la chitarra in braccio. Beh, Alex ha parlato, oltre ai suoi 7000 caffè, del rapporto con il cibo in una recente intervista che trovate anche sul nostro sito su radioitalia.it. Ha spiegato che cucina, è vero, è un cuoco provetto, quando è a casa da solo e quindi non solo quando invita gli amici. Gli piace moltissimo preparare il pesce e poi quando ha ospiti fa scegliere a loro il menù. Correttamente, bisognerebbe fare così, non chiedere c'è qualcosa che non ti piace, ma vorresti qualcosa che ti preparassi qualcosa? Mi piace come idea. Dice: quando mangio mi concentro sulla cucina e basta, quindi è veramente un tecnico puro. Tra l'altro, invece, pensando alla sua musica, alla sua carriera da musicista, salirà sul palco di Gatteo a Mare, Forlì Cesena, tra un'oretta, quindi c'è una delle tante possibilità per vederlo suonare, per vederlo esibirsi dal vivo in quest'estate.

0: Come se non fosse stato mai amore, lo cantava un po' di anni fa Laura Pausini, bellissimo ritrovarla qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
2: La Piadineria,
1: la più buona perché è mia.
3: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
4: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: Loredana.
1: Ci voleva una grande classica di Loredana per te per chiudere questo venerdì sera insieme su Radio Italia, solo musica italiana figlia di. Vi auguro di passare, di trascorrere uno splendido Ferragosto, visto che non ci risentiremo prima di lunedì fra le 18 e le 20. Per quanto mi riguarda, Emiliano Picardi, è tutto per questa sera. Ringrazio e saluto Eddie Stanzini, Edoardo che è stato in regia. Ferragosto, tu che fai? Falò schitarrata sulla spiaggia? No, sei qua a lavorare. Vabbè, allora, contenti i nostri ascoltatori che ti ritroveranno domani e dopodomani insieme a tutti gli altri colleghi. Vi auguro allora una splendido venerdì sera e uno splendido Ferragosto. A lunedì, intanto le 20.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: La Corte Costituzionale francese accoglie il ricorso dei deputati socialisti e boccia il divieto social agli under 15. Macron ordina di riscrivere la legge. L'attentato a Ranucci, gli inquirenti non credono alla vitola, la difesa del faccendiere che resta in carcere depositerà la richiesta di ricorso al Tribunale del Riesame. Caccia italiani abbattono un drone ucraino entrato nello spazio aereo della Lettonia. Riga ringrazia il nostro paese, raid dell'esercito di Kiev su San Pietroburgo. Spagna in allerta per un nuovo esodo di profughi dal Marocco. L'Italia conferma lo stop a Schengen fino a Ferragosto, appello del Papa per la protezione e dignità dei minori migranti. Gli attacchi dei coloni israeliani in Cisgiordania, nel villaggio palestinese di Qusra, evacuati 5 italiani, pressing americano su Netanyahu affinché condanni le violenze. Dramma nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma, un'anziana è stata trovata morta in un armadio ad ucciderla il figlio che voleva i soldi per la droga. L'eruzione dell'Etna paralizza il traffico aereo su Catania, il Fontanarossa resterà chiuso fino alle 2 di domani, le telecamere di Sky TG24 sulle pendici del vulcano. L'ondata di caldo sull'Italia sta finendo, da lunedì previste piogge e calo delle temperature. Emergenza idrica in Piemonte, aumentano i rilasci di acqua dalla Svizzera.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Campania, sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, traffico rallentato, veicolo in avaria sullo svincolo di Torchiati, direzione Avellino. Sempre in Campania, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, veicolo in avaria dopo lo svincolo di Battipaglia e prima di Campagna, direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. In Sicilia, sulla 29, Palermo-Mazara del Vallo, incendio sullo svincolo di Santa Ninfa, direzione Mazara del Vallo. Nel Friuli Venezia Giulia, statale 202 Triestina, veicolo in avaria sull'incrocio Trieste-Via Servola, direzione incrocio Trieste-Molo Settimo. In Sardegna, sulla statale 131 Carlo Felice, code presso l'incrocio di Terralba, direzione incrocio Porto Torres. In Lombardia, sulla statale 639 dei laghi di Pusiano e di Garlate, il traffico è rallentato per incidente sull'incrocio Lecco, strada statale 32 del lago di Como e dello Spluga, direzione incrocio Cisano-Bergamasco, strada statale 342 Briantea. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, quando sei stanco, fermati in area di servizio e riposa. Eviterai colpi di sonno mentre sei alla guida.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: In questa notte fantastica.
4: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
5: Ti porto via con me.
4: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
5: Sono un ragazzo fortunato.
4: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non

0: Vedi? Non ci credi. Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: 26 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

0: Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia. Sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39€.
3: La spesa intelligente.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.

0: casa per i novelli sposi.
1: Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Fantastico, la voglio per le vacanze.
2: Certo, è già qui. Con consegne express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
6: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
7: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro, e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.

0: più.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: La Corte Costituzionale francese accoglie il ricorso dei deputati socialisti e boccia il divieto social agli under 15. Macron ordina di riscrivere la legge. L'attentato a Ranucci, gli inquirenti non credono alla vitola, la difesa del faccendiere che resta in carcere depositerà la richiesta di ricorso al Tribunale del Riesame. Caccia italiani abbattono un drone ucraino entrato nello spazio aereo della Lettonia. Riga ringrazia il nostro paese, raid dell'esercito di Kiev su San Pietroburgo. Spagna in allerta per un nuovo esodo di profughi dal Marocco. L'Italia conferma lo stop a Schengen fino a Ferragosto, appello del Papa per la protezione e dignità dei minori migranti. Gli attacchi dei coloni israeliani in Cisgiordania, nel villaggio palestinese di Kusra, evacuati 5 italiani, pressing americano su Netanyahu affinché condanni le violenze. Dramma nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma, un'anziana è stata trovata morta in un armadio ad ucciderla il figlio che voleva i soldi per la droga. L'eruzione dell'Etna paralizza il traffico aereo su Catania, Fontanarossa resterà chiuso fino alle 2 di domani, le telecamere di Sky TG24 sulle pendici del vulcano. L'ondata di caldo sull'Italia sta finendo, da lunedì previste piogge e calo delle temperature. Emergenza idrica in Piemonte, aumentano i rilasci di acqua dalla Svizzera.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: dottor Scotti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
5: Certi sogni sono così grandi che fanno rumore, come questo di Samuel.
6: Servizio!
5: O come questo di Cheryl.
7: Il progetto è stato un successo!
5: Sono sogni che fanno rumore perché appartengono a chi non ha voce, a Samuel, a Cheryl e agli altri bambini delle baraccopoli di Nairobi, in Kenya. Adotta un bambino a distanza e sostienilo nel suo percorso dall'asilo al lavoro, perché tutti i bambini hanno un sogno, ma alcuni per costruirlo hanno bisogno di te. Vai su aliceforchildren.it.
8: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Che bello!

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Prenditi cura dei tuoi capelli con Sunsilk Eclair. Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono 2,09 euro. I nuovissimi trattamenti profumo Sunsilk sono a 4,99 euro. E con due prodotti Sunsilk hai in omaggio le mollettine Sunsilk. E per lui c'è la linea di shampoo Eclair a 2,19 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Estrella.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Tutti i mascara Rimmel sono in promozione. I mascara Thrill Seeker Mega Lip, Wonder Luxe e Volume Thrill Extra Black sono 8,90 euro ciascuno. E con ogni mascara acquistato tra quelli in promozione hai in omaggio la matita occhi Soft Call Kajal. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: 200 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
3: Conviene al tuo portafogli.
2: E alle tue pennichelle post barbecue.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Quest'estate
2: è un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: 100%. Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Fantastico, la voglio per le vacanze.
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
3: A me piace mangiar bene.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio.

0: in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ehi, what's up? Sfera e basta. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia.

0: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ciao.

0: dottor Scotti.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore cielo in prevalenza limpido o poco nuvoloso su tutto il paese. Nella mattinata di domani la situazione rimarrà invariata, con tanto sole e caldo diffuso lungo la penisola, salvo per rari addensamenti a ridosso dei rilievi. In giornata prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica meridionale. Attenzione a possibili fenomeni anche intensi nelle zone interne della Sardegna. Clima molto caldo con valori termici superiori alle medie stagionali anche di 5-6 gradi. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana. Stare con

Goni. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fan freddo cane in questa stanza.
1: Ciao, qui Samurai J, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.